0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is

0: sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
1: 10, 100, 1000 mani che si alzano, sì, poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò. I protagonisti oggi siamo solo noi, scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Vabbè, c'è bisogno di un
3: applauso.
0: Sai
3: che diventa il mio inno questa?

0: Ecco perché siete all'interno del Riffing Easter Extended Version. Ancora benvenuti da me, io sono Alessia Luisi, pronto a far festa con voi nel corso dei prossimi 60 minuti, viaggiando a cavallo tra i 90 e i 2000. Lo faremo tra un attimo con Cola Boy di Seven Ways to Love, riascolteremo il sound di Temperere Maya con If You Buy This Record Your Life Will Be Better. Prima di tutti però i Brothers dal 2003, c'è Sexy Girl.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Negli anni 90 i DJ andavano nei negozi di dischi, vedevano un po' quali erano le nuove uscite, le cominciavano ad ascoltare e dicevano sì, sto disco ci sta. Quando trovavi un disco che si chiamava If You Buy This Record Your Life Will Be Better, che fai? Lo lasci lì? Assolutamente no. Furby, Temperer insieme a Maya, che nel 1998 pubblicarono questa che apre l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Tra un attimo vi riporto nel 2000 con Frank
1: Rhythmic History.
0: Ditemi che qualcuno di voi ha appena sbadigliato, lo dico a quelli che ci stanno ascoltando in diretta la sera tra le 21 e le 22, ma lo dico soprattutto agli amici e alle amiche della replica, quelli che si sono appena svegliati e sanno bene che se hanno bisogno di una bella ricarica energetica per affrontare una nuova giornata lavorativa, si devono sintonizzare su Disco Radio ogni mattina tra le 5 e le 6, quando qui suoniamo la migliore dance storica. Con voi ci sono io, Alessio Easy, tra un attimo anche Silvia Coleman, i Play 80 con The Summer is Magic, subito però vi riporto nel 2000 con Talk as Miracle.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: impossibile tenere la testa ferma quando suona Hathaway con What is Love. La prova ce l'abbiamo anche da un estratto cinematografico di un film che si chiama A Night at the Roxbury. Andatela a ripescare su YouTube, basta scrivere scena matrimonio Hathaway e ritroverete questa scena memorabile con protagonista anche il sound di Hathaway, che abbiamo riascoltato all'interno del Rhythmic History Extended Version. Ancora benvenuti da me, io sono Alessio Easy, tra un attimo anche Eiffel 65.
1: Rhythmic History.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e

0: Arrivati a metà del nostro viaggio, siete all'interno del Rhythmic History Extended Version, la migliore selezione di dance storica, cioè tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Con voi ci sono io, Alessia Luisi, tra un attimo anche Roberto Molinaro con Superman, Let Me Stay di Prezioso e Marvin, e ci faremo un Cuba Libre con Gigi D'Agostino. Oh, ma lo sapete qual è stata la prima radio che ha creduto sul successo di Blue Da Budi Da Budà degli Eiffel 65? Quella radio la state ascoltando, è Disco Radio. Quando nessuno la passava, noi eravamo lì a cantare Yo, listen up, here's the story.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio. Yo,

0: sembra arrivato il momento giusto per ripassare la ricetta. Sono 50 ml di rum bianco, preferibilmente cubano, 120 ml di cola, 10 ml di succo di lime fresco, ghiaccio a cubetti quanto basta, uno spicchio, una fetta di lime per decorare e ovviamente la cassa in 4 quarti di Gigi D'Agostino. La ricetta perfetta di un buon Cuba Libre, riascoltato dal 1998 su Disco Radio e tra un attimo anche Paradiso.
1: Rhythmic History.
0: Nonostante il Cuba Libre di Gigi D'Agostino, noi ci siamo belli carichi e pronti ad accompagnarvi in quest'ultima tranche di hit che hanno fatto la storia del ritmo. Tra un attimo Cappella con You Got The Let The Music, prima Bailando dal 97.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

Mission of the group.

0: 6 prima dell'arrivo dei Quasi Belli Svegli, grazie ad Alessio come sempre che vi ha tenuto compagnia fino a qui. Ovviamente c'era la dance storica di Rhythmic History Extended Version che ritroverete questa sera alle 21, ma intanto siamo pronti a cominciare l'appuntamento di questa mattina con i nostri amici
1: lavoratori.
0: Ci siete? Allora partiamo con una delle nostre novità, come sempre l'abbiamo già scelta, è quella delle 6 e 2.
2: Disco Radio.
0: Ma buongiorno cari, tutto a posto oggi che... Già, certo, è martedì. Allora al 393-800-3000 arrivano i vostri messaggi. Raccontateci anche oggi chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. E soprattutto se c'è una canzone che volete sentire, magari anche solo un piccolo pezzettino, tra quelle che vi danno la giusta carica e la giusta energia, siamo qui apposta perché il martedì è fatto anche di questo. Intanto una bella novità per cominciare. Abbiamo scelto il nuovo di Topic. Si intitola Lucky Ones.
3: Novità, novità, novità.
4: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Lucky me, lucky you, lucky ones, alle 6:07. Buongiorno, buongiorno lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Benvenuti nel club dei quasi belli svegli, mentre c'è chi ci raggiunge per dirci che, lavoratori QBS, buon martedì.
2: Buon martedì.
0: Squillar di trombe, sferragliar di carri, elmo in capo e spada tratta prorompe Marte, fautor di guerra in arte, condottiera audace. Orsù, oh lavoratori ben corazzati, a lavorarsi parte, a fin del dì a casa si tornerà e finalmente si riposerà. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, che come sempre inaugura la sezione messaggi. Ci siete anche voi.

0: Voi ragazzi ci siete? Ci sono tutti gli autotrasportatori? No, perché c'è Jimmy che vi saluta tutti e quindi facciamo un saluto globale, generale a quelli che si muovono sui mezzi pesanti e anche solo sulle quattro ruote, ci mancherebbe. Pronto?
1: Buongiorno, come siete? Buongiorno Fabrizio, il Tito di Pinerolo, quello Tito. Dei Bagordi, insieme ai Balordi, del weekend. Che dire, focaccia pugliese, arrosticini, succo di lupolo come se non ci fosse un domani. E quasi allo scollinamento della settimana, e quindi per la canzone carica io direi che di nuovo andando in controtendenza Will We Rock You dei Queen possa andare, e quindi che dire, dai che andiamo, lavoratori.
0: Ma che bella questa richiesta, ci piace un sacco, e forse è la canzone giusta per svegliarvi questa mattina. Sentiamo.

0: Vabbè, ma solamente un pezzettino di We Will Rock You. Ovviamente erano i Queen su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, o meglio quasi belli svegli, detti anche QBS. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mercenasco.
0: Ah, è già il turno di Dino da Mercenasco, che ha una, diciamo, chicca anni 80 da proporci, che sentiremo dopo. Pronto,
2: capitano?
0: Pronto,
2: pronto. Uè, chi è? Buongiorno, giù dalle brande, che è martedì, lavoratori.
0: Ma ciao, ci pagai. Siamo, grazie, grazie mille al nostro senatore Pascali. E poi vediamo un po', pronto?
3: Buongiorno capitano, Andrea da Milano.
0: Sì.
3: Un problema che affligge l'uomo fin dalle prime frittate.
0: Davvero?
3: Ma è nato prima l'uovo o la gallina? Getta sta scemata, auguro a tutti un buon martedì.
4: Buon martedì.
0: Mettiamo pure l'originale e sentiamoci la prossima. Dal 2005 ci sono i Black Eyed Peas.

0: ragazzi, ma che coppia, eh? Black Eyed Peas prima, Let's Get It Started dal 2005, poi Swedish House Mafia e lì che invece abbiamo risentito con Happiness Is So Sad su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i QBS. Quasi belli svegli,
1: quasi.
0: Quello va detto sempre. Lavoratori, ci siete?
2: Lavoratori,
0: molto bene, fatevi sentire al 393 800 3000, segnalandoci anche la canzone che vi sveglia di più, vi dà più carica in assoluto durante il corso di questa giornata, per aprire ufficialmente la giornata. Chi c'è?
3: Buongiorno, Sonato. Buongiorno, Fabri.
0: Oh, buongiorno, buongiorno. Ciao, Tony.
3: Oggi è martedì, sì? 15 settembre, ci sono 19 gradi. E che dire, visto che oggi è martedì, ci potete mettere per qualche minuto Mario più Max Experience.
0: Sì.
3: E concludiamo con un bel
2: lavoratori.
0: Oh, ci sta un lavoratori e soprattutto ci sta anche la canzone che ci ha chiesto il nostro

0: proprio. Mamma mia ragazzi, ma che bella era! Il disco di Mario Pure si chiamava Max Experience, su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS, quasi belli svegli. E allora sentiamo un altro messaggio dei vostri, pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS, buongiorno Capitan Fabrizio. Francesco dall'Inviate, direzione Dalmine, vi augura una bellissima giornata.
0: Sì?
1: Buon lavoro. Sentite che chicca.
0: Cosa?
1: Sentite questa prelibatezza.
0: Sì.
1: Ma quanto ci spacca, lavoratori!
0: Uzz.
1: Ciao!
0: Aggiungerei un lavoratori, siete d'accordo?
2: Lavoratori.
0: E allora eccolo, intanto c'è anche chi ci scrive, vediamo un po'. Ciao Fabri, oggi partiamo a bomba con un 80 history che dà la giusta carica e la giusta energia. Dal tuo Magic Box tiriamo fuori un Danger Zone di Kenny Loggins, ragazzi, ma eccola!

0: E vabbè, questa andrebbe sentita tutta dalla colonna sonora di Top Gun. Il disco di Kenny Loggins, appunto, si chiamava Danger Zone.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
2: this? Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
4: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39. Zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
8: Ed insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci ID Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
9: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
2: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
1: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
2: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
1: mserramenti.it.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
4: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mersenasco. Martedì e buon martedì a tutti.
5: Sì?
4: E se volete, carichiamoci con Yasu Dongo.
5: Beh ragazzi, tra l'altro,
4: lavoratori.
5: Ma grazie per questo lavoratori.
6: Lavoratori.
5: No, dicevo, tra l'altro questo è proprio lo spazio dedicato agli anni 80, per cui 1982, la canzone la conoscete, Dongo Yasu.

0: Nathan, We Are Free sul Disco Radio nell'appuntamento con i QBS. Quasi belli svegli, allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Quasi bellissimi svegli, buongiorno, buongiorno a te grandissimo Fabrizio Sironi, buon martedì a tutti, ma soprattutto buon Ferra Settembre a tutti. E mi piacerebbe ascoltare oggi Settembre dei Terra, Vento e Fuoco, Sabrina da Salerno.
0: Ma grazie Sabrina, ma sai che mi è sfuggito il tuo messaggio, non l'abbiamo preparato. Vabbè dai, facciamo la prossima volta. Buongiorno capitano, buongiorno QBS, buon martedì. Stavolta sono riposata, quindi mi basta un solo caffè. Lo offro io a tutti i lavoratori, c'è la Chiara da Santiago.
2: Lavoratori,
0: buongiorno a tutti QBS, anche oggi si prospetta una bella giornata di sole e viva l'estate che non è ancora finita. Daniela da Montebello Vicentino, lavoratori. E poi pronto,
3: buongiorno capitano, buongiorno QBS, qui è l'Ale d'Arluno.
0: Ciao Ale,
3: un saluto e un abbraccio a tutti gli autotrasportatori che sono in giro,
0: sì,
3: che si fanno il mazzo ogni giorno,
0: sì,
3: come il sottoscritto. Niente, speriamo che la giornata sia tranquilla. Lavoratori,
0: ci siamo anche stamattina, pronto?
4: Ciao ragazzi, ciao lavoratori, buongiorno Fabri Disco Radio. Stamattina la nostra canzone dei Modo, Eyes Wide Polizia.
0: Veramente?
4: Ragazzi, ci siamo? Allora, carica ragazzi, andiamo, dai, ciao Fabri, ciao lavoratori, Eyes Wide Polizia.
0: Drive via, eccetera, eccetera, che faceva così. Oh,

violenza con il sound di Modo Heinz vai Polizai che abbiamo appena riascoltato su Disco Radio. Qualcun altro per esempio, chi è? A Beppe da Milano che ci fa una richiesta particolarissima, è questa qui.

Mamma che bella era, che abbiamo recuperato anche questa. Mi fa piacere che ci chiediate un sacco di canzoni, cerchiamo di metterle tutte. È difficile riuscire a farlo, ma ci proviamo ogni martedì e ogni venerdì, tra l'altro, con la canzone che vi dà la giusta carica e la giusta energia. Arriva Robin Schulz, ora c'è Better Times.

0: L'appuntamento con i quasi belli svegli di questa mattina. Soprattutto ci sono i vostri messaggi al 393 800 3000. Vediamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno Fabri, buongiorno lavoratori. Angelo dalla provincia di Lecco.
0: Ciao Angelo.
1: Direzione Milano stamattina. Saluto sì? La mia amica Loredana. Saluto Corrado, Scheletro e Ciaparate, lavoratori.
0: E vabbè, un lavoratore ci sta,
2: lavoratori.
0: E allora buongiorno anche al dottor Gaias, ben arrivato su Disco Radio. Grazie, grazie, grazie.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Carico di notizie che magari si sta godendo prima di raccontarvele anche i pezzettini di canzoni che ci chiedono i nostri ascoltatori. Guarda che oggi ci fanno delle richieste meravigliose.
3: Tipo?
0: Per esempio, c'è chi ci dice: buongiorno, stamattina ci svegliamo con una chicca, Sky and Sand di Paul Kalkbrenner, che da dire è già difficile a quest'ora del mattino. Però ci proviamo, senti come faceva.

0: quando metti una canzone così andrebbe ascoltata fino in fondo, ma non abbiamo tempo.
1: Potrei anche non fare il notiziario, però, se volete. Cioè,
0: tu dici, magari... no, ma no, figurati, anzi, carità. Rimani qui perché c'è qualcun altro che ci dice una canzone da sveglia galattica, efficace e senza ripensamenti? Vabbè, Gigi D'Agostino, che ovviamente dovresti suonare, scrive Alex da Milano, con una canzone meravigliosa. Insieme a Shala Dance, era My New Life. Che di questa solo un pezzettino.

0: Tra l'altro avremo occasione di sentirla magari per intero una volta. Anche perché adesso mi incalzano le ultime notizie, dobbiamo dare la linea al dottor Gaias che è già pronto, vero?
1: Prontissimo.
0: Novità fantastico. Buone, positive magari. È difficile, insomma, vabbè, è difficile, vediamo, ormai. Sono tempi brutti. Allora, le ultime notizie sono già pronte, per cui le sentiamo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Ovviamente c'è Fabrizio Gaias in redazione che ci aggiorna.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Obiettivo evitare il blocco dei diesel Euro 5 dal 1 ottobre, così il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini ieri da Milano ha annunciato di farsi portavoce per la deroga in tutta la pianura padana. Il giudice di sorveglianza dice no al differimento della pena o ai domiciliari per il gioielliere piemontese Mario Roggero, che rimane in carcere a Bollate in attesa della decisione sulla grazia. È stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo a Grinzane Cavour. Danni e interventi per oltre 32 milioni e mezzo di euro per l'ultimo nubifragio. Il bilancio è del sindaco di Cremona Andrea Virgilio. Si chiusa la quarta di Serie A di calcio con Parma 2-1, Torino-Roma 0-2, Inter-Udinese 5-3. Oggi e domani lo sciopero dei medici di famiglia, visite e ricette a rischio. A Roma invece alle 12.30 funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino. In tutto ci risentiamo tra un'ora. Are you ready?
3: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: E allora buona giornata a tutti dal negozio polivalente edicola Ristoro Cesano Mauro. Besitos a Tuch, così in questo mix di spagnolo e milanese che non fa male. Poi chi c'è? Pronto?
4: Martedì, buon lavoro a tutti, lavoratori.
0: Ah, ci siamo.
4: Carlo da Nerviano e famiglia, svegli alle 4:30, lavoratori.
0: Aspetta, Carlo da Nerviano e famiglia, ho capito bene.
5: Lavoratori.
0: Lavoratori, intanto è pronto il nostro prossimo From Disco to Disco. Ne suoniamo 4 senza interruzioni. Si parte da Network.

0: Ma il disco era quello di Felicia, ovviamente, su Disco Radio, in fondo al nostro From Disco to Disco. Ne abbiamo sentite quattro senza interruzioni, a partire dalla canzone di Network che si chiamava Memories, ma anche di Spence con Gold, e poi Another 54 Ultra che abbiamo riascoltato con Talk to You, My System di Felicia, appunto. Un sacco dei vostri messaggi al 393 800 3000. Pronto?
1: Buongiorno Fabri, buongiorno lavoratori. Un saluto di Anna di Torino, direzione Michelino, si va a lavorare.
0: Ma ciao Anna, grazie mille per il tuo messaggio, lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Poi vediamo chi c'è ancora, forse c'è una moca da sentire subito. No, forse c'è un altro messaggio prima, che è questo. Pronto? Pronto?
3: Zio Fabri, presente,
0: sì.
3: Lavoratori.
0: Sì, ci siamo.
3: Presente. Si va al lavoro dopo aver portato la milka a fare il solito giro mattutino. Buona giornata, lavoratori.
0: Buon martedì, grazie mille. Pronto?
4: Buongiorno QBS, buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri. Lavoratori, oggi Varazze è in trasferta a Milano. Uh-huh. E poi si parte per 2 o 3 giorni in Germania a una, visitare una fiera.
0: Sì.
4: Buon martedì.
0: La mocca.
4: Saluti da Pietro.
0: Grazie.
4: Magari
0: Pietro,
4: anche la sua banda se ascoltano.
0: Non lo so, forse saranno già svegli, poi ci dirai tu, ovviamente. Allora, prima di dare i dettagli di questa giornata che anticipano l'arrivo del nostro almanacchiere, come sempre con le sue perle di saggezza, vale la pena di berci un caffè tutti insieme. È già pronto, guardate,
5: QBS, buongiorno.
0: Sì,
5: caffè
0: buongiorno.
5: Pronto.
0: Grazie.
5: E buon martedì. Vi ricordo che gli antichi romani,
0: sì,
5: lavoravano dall'alba sino a mezzogiorno.
0: Sì.
5: E poi il pomeriggio si dedicavano alle terme e al riposo.
0: Che bello.
5: E qualcosa deve essere andato storto.
0: Sì.
5: Capitano, cortesemente, fa sorgere il sole un po' prima. Grazie.
0: Adesso
5: buona giornata.
0: Controlliamo subito, guarda, perché ci sono i dettagli della giornata da dare, appunto. Non prima di aver ringraziato Massimiliano da Bergazzo Configliaro per la sua citazione latina del giorno: aut amat, aut odi mulier, nil est tertium, che scriveva Publio Sirio, significa la donna o ama o odia. Non esiste una via di mezzo. Un abbraccio appunto da Massimiliano da Bergazzo Configliaro. Poi, a proposito del 258esimo giorno dell'anno, 38esima settimana del 2026, possiamo dirvi che il sole è già sorto alle 6.51, tramonterà alle 19.21, luna crescente illuminata al 9,5%, giornata internazionale della democrazia. E per tutti gli altri dettagli, anche questa mattina, c'è il nostro almanacchiere.
6: Buongiorno! Martedì 15 settembre 2026 e oggi si celebra la Beata Vergine Maria Addolorata.
0: Sì.
6: E ricordate, non ce la fate più, riposatevi, ma non mollate! Ciao!
0: Ma allora grazie al nostro almanacchiere. Intanto, a volte i sogni si avverano. Solo a settembre da Clerici Auto, gamma Nissan Qashqai può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli tra mild hybrid, anche 4 ruote motrici, o l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro. In più, per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù o su clericiauto.it.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Concessionaria Fratelli Gia Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
9: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
10: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
9: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
10: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
11: Rigol di... A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
15: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
16: Oh, ma la canzone che dovrebbe darci la giusta carica, che fine ha fatto? Beh, ragazzi, ma l'abbiamo fatta e ne abbiamo sentite anche un sacco, tra l'altro. Allora, salutiamo anche Gio da Maluzzano, che ci ha appena scritto al 393 800 3000. Mentre ci sentiamo anche la prossima canzone, prima di iniziare ufficialmente i belli svegli, c'è il DJ Lasa.

0: sarà stamattina?
1: Sì.
0: Ah, meno male. Cos'era?
2: Ormai è un gallo.
0: E allora, signori, in diretta
2: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
2: Ma cosa succederà mai?
0: Va ora in onda Belli Svegli.
2: Non me l'aspettavo.
0: E 5, 6, 7, 8.
2: Buongiorno.
0: Yes. Allora, c'è un tema stamattina che snoccioliamo subito, anche perché dobbiamo fare dei test, evidentemente, no?
2: Va
0: e
2: bene.
0: Quindi la domanda che vi vogliamo fare è: usate l'AI, cioè l'Artificial Intelligence?
2: Sì.
0: O IA?
2: La usate? Punto interrogativo.
0: La usate? Tanto c'è questo da chiarire. Cosa chiedete più spesso alle chat di intelligenza artificiale? Allora, adesso facciamo un test. Ma io uso l'assistente.
2: Ma tu non usi la...
0: No, infatti. Vabbè, allora, vediamo,
2: uguale,
0: vediamo se succede, cioè, la stessa cosa. A che ora va in onda Belli Svegli su Disco Radio? Vediamo se mi dice qualcosa.
2: Ma che domande fai? Scusa, lo sappiamo.
0: Aspetta, eh.
2: Cioè, tu stai mettendo alla prova...
3: Belli Svegli va in onda su Disco Radio dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 10.
2: Mamma mia, che,
0: non è male,
2: che precisione.
0: Non è male,
2: sì, sì,
0: hai,
2: sì,
0: visto, hai visto.
2: Beh, lo usi. Considera che hai appena prosciugato un lago alpino per sapere
0: una
2: cosa
0: roba che già sapevo.
2: Che sapevi.
0: Vabbè, ma era un test.
2: Oh, io invece
0: test
2: la uso talmente tanto,
0: sì?
2: Che questa domenica ho fatto questa domanda. Ho detto: senti, ci conosciamo da un po', perché io lo uso proprio tanto, ChatGPT.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: E ho la versione quella a consumo, cioè a pagamento, ma
0: okay,
2: la base, diciamo.
0: Okay.
2: Prendimi in giro senza filtri. No, vabbè. Omar, tu sei l'unico uomo di 53 anni che sta preparando un Irox come se a fine gara segnassero la custodia dei figli, un contratto Netflix e il diritto di mangiare carboidrati senza pesarli. Ti pesi ogni mattina con una precisione tale che ormai la bilancia quando sali fa: buongiorno Omar, fajitas ieri sera?
0: 7 e 5.
2: Ma me ne ha scritte 10, una più bella dell'altra.
0: Potremmo andare avanti così per tutta la mattina, ma siamo curiosi di sapere per quale motivo usate voi l'intelligenza artificiale. Soprattutto, la usate? L'AI, l'Artificial Intelligence? Raccontateci tutto allora al 393 800 3000. Mentre abbiamo già preparato il nuovo di Miley, si chiama Bass Persuades.

0: disco nuovo di Miley, si chiama Bass Persuades, su Disco Radio. Sai che non sapevo che l'intelligenza artificiale avesse così il dono dell'ironia, della comicità?
1: Come no? Allora, a parte che puoi settare il livello di condiscendenza, cioè ci sono una serie di impostazioni che puoi...
0: Sì.
1: Però io probabilmente lavorandoci così ormai mi tratta in questo modo qua.
0: Come se fossi un suo pari,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, sì, no, ma no, prendendomi proprio io bellamente in giro, senza grandi problemi.
0: Cioè, mi è molto divertito quello che ti ha detto poco fa. Per quelli che fossero appena arrivati, ci stiamo così occupando in maniera leggera di intelligenza artificiale. Vi abbiamo chiesto cosa più spesso chiedete al vostro assistente.
1: Faccio un altro esempio?
0: Sì, dai.
1: Allora, Omar, hai fatto l'isola dei famosi 9 settimane, hai pescato un polpo, tenuto acceso il fuoco sotto i temporali, mangiato roba che probabilmente non era ancora stata classificata nella biologia e adesso mi mandi una foto per sapere le calorie di uno yogurt. Fratello, hai mangiato un animale senza sapere che animale fosse, puoi affrontare un phage. Che è quello yogurt, faie, poi ho scoperto sì. Come si pronuncia.
0: Faji, credo.
1: Faie.
0: Sì.
1: Boh, non lo, ma guarda,
0: è un mistero.
1: Sì.
0: Pronto.
2: Ciao Omar, ciao Fabrizio. Ma io chiedo spesso le cose sulla perimenopausa, visto che purtroppo sono in perimenopausa.
0: Sì, quindi.
2: Chiedo magari, non so,
1: le svampe,
2: calmane,
1: normale, esatto.
2: Se è normale che sono così, se è normale che sono cosa.
0: Tipo, è normale che la mia temperatura interna sia 82 gradi.
1: Sì, esatto. E quella esterna 12.
0: Io
1: tra
0: non chiedo...
1: sì. No, avevo letto che comunque una percentuale altissima dell'utilizzo della AI è proprio dal punto di vista medico.
0: Mm-mm.
1: Consulto medico, tant'è che si sta sviluppando tantissimo in quella direzione.
0: Guarda, per esempio c'è questo messaggio che credo sia quello di Max, che dice: ciao ragazzi, io ultimamente purtroppo per qualche problemino di salute sto sfruttando l'intelligenza artificiale per farmi leggere i referti in modo che me li traduca dal dottorese all'italiano.
1: Sì. Poi dopo tendenzialmente fateli vedere ovviamente
0: certo,
1: ai professionisti,
0: vostro.
1: Però magari appena lo ritiri, giusto per avere... quello scampato pericolo,
0: esatto,
1: no? Che
0: esatto.
1: Quella rilassatezza.
0: No, io non chiedo nulla, almeno finché ho un cervello. Buona giornata, Antonio da Busto. Oppure pronto.
1: E non dirmi che non usi una calcolatrice. Mai. Ce l'hai,
0: vabbè,
1: il cervello, però.
0: Sì, ho capito, la calcolatrice.
1: Una
0: però.
1: Se una cosa non la so, tra andare a cercarla o farmela dire da qualcuno che l'ha cercata per me, non è che cambia, no?
0: Sì, ecco,
1: cambia
0: più
1: la velocità.
0: È una questione di comodità, esatto. Sì. Pronto.
3: La cosa migliore da fare con l'intelligenza artificiale è spegnerla.
0: Lo so. Cioè...
3: Buona giornata dal Zada Brubanet.
0: Grazie,
1: perché
0: Zaccio,
1: è uno strumento.
0: C'è discussione intorno all'intelligenza artificiale.
1: Se avessimo spento Word, Excel, PowerPoint.
0: Non lo so, forse non è esattamente la stessa cosa. Allora, facciamo
1: come
0: una cosa:
1: è uno strumento.
0: Sentiamoci una canzone, poi torniamo sui vostri messaggi. Ce ne sono tantissimi, opinioni diverse, come sentite. Intanto, però, abbiamo scelto Katy Perry. Questa è Hot and Cold.

0: disco di Peggy Goo insieme a Daya Star, che si chiama Woman, su Disco Radio alle 7:18 di questa mattina. Ci sono i belli svegli, soprattutto c'è molta carne al fuoco a proposito di intelligenza artificiale, perché guarda, ti faccio sentire subito un messaggio, a volte le cose non vanno come uno spera, sentiamo.
1: Pronto? L'intelligenza artificiale la utilizziamo tutti.
0: Sì, vero.
1: Tutti! Vero. Quando facciamo le nostre ricerche su Google piuttosto che su altri portali, chi credete che vi risponda? L'omino è l'intelligenza artificiale.
0: È certo che è quella.
2: Oppure, sì. Omar Fabri, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ovviamente, per ovvie ragioni resterò anonimo.
0: Sì, perché?
2: Oltre a chiedere, a usare ChatGPT per le solite sciocchezze, una volta, per un motivo un po' più serio, per scrivere una lettera ai miei superiori, mi sono avvalso di ChatGPT.
0: Sì.
2: E niente, mi hanno mandato dallo psicologo. È finito tutto bene, però credo che non la userò più.
0: Ma perché? Ma non l'hai riletta?
3: No, l'avrai riletta, sì, scusa, ma no, vorrei sapere perché.
0: Non lo so, evidentemente ha scritto qualcosa che andava approfondito.
3: No, ho capito, ma cosa puoi scrivere in una lettera che ti manda lo psicologo?
0: Non lo so, c'era qualche... Su qualche minaccia
3: con il padre, padre.
0: Allora, una volta ho chiesto di cantare all'intelligenza artificiale una canzone per bambini, risposta: nella vecchia fattoria ia ia o
3: scritta.
0: Probabilmente
3: è giusto.
0: Io utilizzo l'intelligenza artificiale per capire come aggiustare le cose in casa, da come cambiare il sifone del lavandino a capire perché non si apre più la portiera laterale scorrevole della macchina, e il mio braccio destro per ogni lavoro elettrico, filo blu o filo rosso.
3: Vabbè. Occhio, attenzione, spero tu non faccia l'artificiere.
0: Se tagli quello sbagliato è la fine. vabbè. Oppure, buongiorno belli svegli, sono Pamela, uso Gemini per consigli sui pasti bilanciati di ogni giorno.
3: Sì, ecco,
0: in pratica io ho dalla mia lista di quello che voglio mangiare tutti i giorni e lei mi dice come combinare o aggiungere o togliere alimenti per un pranzo o una cena equilibrati.
3: Io con ChatGPT faccio ancora di più. Faccio la foto al frigo.
0: Sì.
3: Con la roba che c'è più o meno accatastata dentro, dico: cosa posso cucinare di dietetico? Adesso sono a dieta, quindi con questa roba che ho in frigo, e lui mi dice che cosa fare.
0: Ma veramente?
3: Sì, sì, sì. Ormai scannerizza qualsiasi cosa, riconosce qualsiasi cosa, i prodotti, la frutta, la verdura, tutto.
0: Non è che sei schedato di più.
3: Sì, ma è un... tanto ce l'ho già una compagna che una o due cosa cambia?
0: Ah, certo. Cioè, devi mantenere entrambe.
3: Ma no, nel senso che mi comanda una, mi comanda l'altra, mi cambia niente, cioè sempre radiocomandato sono.
0: Allora, io la utilizzo poco, ma l'altro giorno mi sono fatta organizzare un viaggio, ho inserito persone, destinazione, budget e ha fatto tutto lei.
3: Sì.
0: Bello.
3: Ragazzi,
0: comodo. Sì. Allora, ci fermiamo un attimo, arriva uno dei nostri Rhythmic History che abbiamo già scelto dal 99.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
7: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
6: Ah sì? Quale?
7: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
6: Davvero? E dove le hai viste?
7: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
6: Allora andiamo a vederle.
7: Lo sapevo.
8: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre aperti tutto il mese, anche la domenica.
9: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
10: Ambù, mi piaci tu!
11: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%! Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno!
12: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
11: Pensa! Anticipi solo la metà e il resto si paga da solo! Ma il tempo sta scadendo!
9: Non aspettare! Scegli il meglio per la tua casa! Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Fatto! Domani vengono a prendere le misure.
13: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow. Lo dirai anche tu.
14: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
15: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
14: MCA, materassi da 50 anni.
16: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
17: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
16: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
17: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
16: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
18: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo. Tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
19: Sole, mare, relax. Spia motore Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
20: Carriole, carriole, carriole.
21: Ma non era parole?
20: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
21: Un capolavoro senza tempo.
20: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
21: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
22: BricoK, più vicino a te.
20: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
23: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
24: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
25: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
24: Anticipo zero?
25: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
26: Autorigoldi!
27: A Milano dal 1906.
28: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
29: Disco Radio.
30: Buongiorno, ben risvegli, Lupin da Rocca Bruno, vostro affezionato amico e ascoltatore. No, non uso l'intelligenza artificiale perché ho paura che poi sono più intelligente io e vi faccio una figuraccia.
31: Hai ragione.
30: Buon martedì, ragazzi.
31: Bravo.
32: Può succedere, può succedere.
31: Che si offende poi, è permalosa l'intelligenza artificiale, sì.
32: La tua, magari.
31: Lo sapere che ti invade.
32: No, soprattutto se la paghi, secondo me ha dei risvolti che nella normalità invece non ci sono. Cioè, non paghi un abbonamento e quindi hai il massimo della possibilità di utilizzo.
31: Ma no, credo sia solo un po' a livelli di qualità di ragionamento, i famosi token utilizzati.
32: Okay.
31: Quindi più o meno espansa, però cioè, poi la base è la stessa. È la stessa.
32: Va bene, c'è una canzone da sentire, poi torniamo sulla I. Intanto c'è Alexia.

0: Su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Scusate ragazzi, ma
1: buon martedì.
0: Va detto. Pronto?
2: Ricordate di dire
0: sì?
2: Che l'intelligenza artificiale funziona meglio se la paghi. E quindi sta cosa qui è discriminatoria a fuoco.
3: Però è quello tutto, scusa, cioè se prendi la versione gratuita di qualsiasi cosa è ovviamente di solito limitata, se la paghi è estesa, cioè penso sia logico, no? Se uno paga 220 euro al mese per la versione massima dell'intelligenza artificiale avrà diritto ad avere qualche cosa in più.
0: Perché
3: rispetto
0: costa
3: a chi...
0: così tanto?
3: La versione di ChatGPT, quella super pro, mi sembra sia 220 euro al mese.
0: Mamma
3: no,
0: mia genere. Ragazzi
3: è quello magari per le aziende.
0: Sì, ragazzi.
3: Cioè, io conosco persone che ci stanno facendo il gestionale dell'azienda
0: sì, con l'intelligenza artificiale.
3: Porca miseria.
0: Però non lo so, tutti i dati che
3: inizia
0: finiscono
3: inizia per Paolo Luca e finisce per Manzoni.
0: Certo.
4: Buongiorno belli svegli, io li apro, uso Gemini, praticamente la utilizzo se devo ricercare qualcosa per fare qualche acquisto, quindi dico trovami il miglior prodotto su Amazon per farti capire che c'è in circolazione di quel determinato prodotto,
0: sì,
4: oppure per farmi i riassunti degli articoli perché mentre guido cioè condivido l'articolo e mi fa il riassunto e poi me lo faccio leggere vocalmente.
0: Bello. Questo è comodo, soprattutto quando non puoi distrarti, appunto.
3: Certo.
0: No? Ci sono delle modalità per cui l'intelligenza artificiale effettivamente diventa utile. Allora, canzone, poi torniamo da voi, che siamo lunghi, dobbiamo sentire un sacco di musica e non possiamo eliminare nulla. Arriva anche Alan Walker con Ava Max, c'è Fate.

0: l'intelligenza artificiale, cosa gli chiedete? La usate? È uno strumento di cui appunto vi servite per qualunque cosa, tipo pronto.
1: Belli svegli, io ho mandato specialmente sulla chat di WhatsApp,
0: sì?
1: Dove c'è la Meta AI. Io chiedo, l'ultima richiesta che ho fatto è: che bici mi consiglia per una tratta Milano-Nerviano, Nerviano-Milano con la pedalata assistita? Solo che non l'ascolto spesso perché poi mi togliete un consiglio, non mi devi dire usa questa. Sono io che decido, non tu.
2: Ma che dici? Non è che te la impone, ti dà una serie di alternative di solito. No, poi teniamola alta la radio quando abbiamo i vocali, mi raccomando.
0: Cioè. Si sente perfettamente, pronto.
3: Buongiorno a tutti, belli svegli.
0: Sì.
3: Volevo dire che l'intelligenza artificiale distruggerà tutti se non la useremo nel modo giusto. Attenzione.
0: Sì. Non è mica solo lei a dirlo, c'è anche il famoso ricercatore di Anthropic, no? Sviluppatore di modelli di intelligenza artificiale. Ufficiali superiori, che ha detto: ragazzi, qua se non stiamo attenti una decina d'anni l'umanità è a rischio.
2: Proprio quando si quotano in borsa le altre, guarda caso.
0: Un po' come succedeva nel Terminator, no? C'era la famosa Cyberdyne System. Era l'azienda che aveva prodotto Skynet.
2: Skynet,
0: Sì. Vabbè, insomma, cose apocalittiche.
2: Vabbè, ma anche se fosse, voglio dire, no, cioè tanto non tocca a noi. Se succede eventualmente i figli, se la vedranno loro anche un po' di movida così contro i Terminator.
0: Pensa
2: no,
0: che bello,
2: no? Ho capito. Senti, noi abbiamo dato, va bene, cioè quello che doveva andare abbiamo dato.
0: E poi se dovesse arrivare un T1 fa niente, no?
2: Vabbè, ce ne facciamo una ragione.
0: Avrebbe la faccia di Arnold Schwarzenegger.
2: Magari sistema le ciclabili a Milano.
0: Allora, chiudiamo la questione dando la linea al dottor Gaia, che è già pronto con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
4: Grazie Fabrizio, per buona giornata. Evitare il blocco dei diesel Euro 5 dal 1 di ottobre. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini da Milano annuncia di farsi portavoce per la deroga. La misura in Lombardia riguarda le città con più di 100.000 abitanti. In Piemonte la regione ha raggiunto gli obiettivi con misure alternative. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino dice no al differimento della pena o ai domiciliari per Mario Roggero. Il gioielliere rimane in carcere a Bollate. A Milano non più domiciliari ma obbligo di dimora per il PR accusato di stupro a Ferragosto su una ragazza che si era appartata con lui fuori da una discoteca. Via Torino a Milano di nuovo percorribile, i lavori iniziati il 10 marzo si sono conclusi nei tempi, il tram della linea 3 torna nella strada ora in parte ricoperta di asfalto rosso. Il calcio si è chiusa la quarta di Serie A, Como Parma 2-1, Torino Roma 0-2, Inter Udinese 5-3, Roma e Inter guidano la classifica. Drone sullo spazio aereo lituano, ad abbatterlo i caccia italiani. Il tempo per le prossime ore.
5: Meteo.
6: Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista tra Piemonte e Lombardia, qualche velatura solo in transito su Alpi e Prealpi. Clima caldo ed estivo con punte massime che a Milano e Torino toccheranno anche i 28-29 gradi. Vi anticipo che poi da mercoledì il tempo sarà in peggioramento per l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà rovesci e temporali, specie dal pomeriggio e a partire dai rilievi. Ma per tutti i dettagli restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
12: Via.
11: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.
0: Così per chiudere, mio figlio di 13 anni ha creato un videogame con l'intelligenza artificiale.
2: Grande!
0: Vedi, basta un'età diversa dalla nostra, forse, come dire.
2: Noi chiediamo dell'artrosi e della prostata, e l'altro che è un videogioco che sia, cioè, giusto legato all'età. Non è che...
0: Ma non ci lamentiamo, però, dai! Anzi, sì, lamentiamoci perché
2: ma risolviamola.
0: Risolviamo le vostre questioni al 393-800-3000 con il più classico dei messaggi di testo, che potrebbe cominciare con:
2: se c'è una cosa che non sopporto è che la mia IA mi prende in giro.
0: Ecco, per esempio. Inviateci il vostro, perché sta per aprire appunto l'ufficio lamentele, e le vostre verranno risolte con un 393-800-3000. Mentre abbiamo già scelto dal 1986 la prossima, il disco di Addie Huntington, ve lo ricorderete, si chiamava USSR.

0: Era USSR, disco dal 1986, Eddie Huntington su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. C'è il fantastico Omar Fantini.
1: Presente l'indissolubile Fabrizio Siloni.
0: Grazie.
1: Ci abbiamo provato con un sacco di cose, acidi, acqua, arancia. Non si scioglie, non si scioglie.
0: Cos'è, una lamentela?
1: Sì, c'è una cosa che non sopporto, che Fabri non si scioglie.
0: No, risolto.
1: Risolto, squagliato.
0: Allora, anche voi ne avete una, perché martedì stiamo per aprire l'ufficio lamentele, per cui se volete inviarci un messaggio di testo, è bene che inizi come...
1: Se c'è una cosa che non sopporto,
0: Esatto, e poi la vostra lamentela che noi risolveremo con un... Tipo, se c'è una cosa che non sopporto è che Omar vorrebbe sciogliermi nell'acido.
1: Ma sì, ma così, in amicizia.
0: Cioè. Con grande sportività.
1: E per tenerti per sempre in una bottiglietta di fianco a me.
0: Ah, certo, capisco.
1: Così, vedi, qua ho l'acqua, ad esempio.
0: È molto carino da parte
1: tua. Ma sai che bello dentro qua? Sembrerebbe anche un po' un'urna sì. Averti sempre qua di fianco a me.
0: Invece che ceneraria, liquefaria.
1: Io voglio essere, quando voglio essere trasformato, sai che ti trasformano in diamante?
0: Sì,
1: che
0: vero.
1: Ti pressa, ti bruciano, ti danno fuoco, cioè ti cremano. E poi ti prestano e diventi diamante.
0: Pensa, e poi ti possono portare al dito.
1: Almeno come una volta nella vita valgo qualcosa.
0: Allora, se c'è una cosa che non sopporto, le vostre lamentele da risolvere con un... Aspettiamo i vostri messaggi al 393 800 3000.

0: disco di John Summit, Devolt, Julia Church, che si chiama Shade of Blue. Tutte le volte che dico Devolt mi viene in mente una parola dialettale per dire alle volte Devolt.
1: A me invece ti ha dato Devolt il cervello al buon John Summit.
0: Potrebbe essere. Allora, era una lamentela? No, ovviamente, ma le vostre ce ne sono, ha voglia da risolvere. Con un anzi, siamo pronti a leggere le prossime, sperando appunto di poterle risolvere tutte. Sentiamo chi c'è.
1: Se c'è una cosa che non sopporta è ricominciare a svegliarsi la mattina con il buio, voglio la luce. Risolto.
0: Se c'è una cosa che non sopporto al ritorno dalle vacanze, i miei dipendenti chiedono l'aumento.
1: Dopo le vacanze, ma scusa, cos'è successo?
0: Perché devo recuperare.
1: Certo. Se c'è una cosa che non sopporto è la gente che entra al bar senza salutare. Oh, non è un corridoio, si saluta.
2: Giusto.
0: Poveri baristi.
2: Giusto.
0: Se c'è una cosa che non sopporto è che l'estate stia finendo. Non sono pronta.
1: Se c'è una cosa che non sopporto è l'intelligenza artificiale, mi basta la mia.
0: Tanto per rimanere in tema. Una cosa che non sopporto è discutere con le mamme della scuola il secondo giorno dell'anno.
1: Fortunato, io sono partito prima. Se c'è una cosa che non sopporto è sentir masticare il chewing gum con la bocca aperta.
0: Mamma mia, veramente.
1: Risolto.
0: Non sopporto la gente che va a fare la spesa la domenica, soprattutto gli anziani che sono in pensione e che avrebbero anche del tempo nella settimana.
1: Sì, ho capito. Scusami, ma, ma tu per... Perché non sopporta le persone che fanno la spesa la domenica?
0: Secondo me non sopporta
1: le persone. Perché lui la fa la domenica, scusa, certo. Gli altri no.
0: Anche tu sei uno di quelli. Pensa quanti non sopportano te perché vai a fare la spesa la domenica.
1: E sono anziani in pensione.
0: Esatto. Allora, c'è una canzone, poi torniamo da voi. Anzi, stiamo per aprire il club dei baby svegli. Lo faremo tra pochissimo dopo aver sentito anche Major Lazer.

0: 2013. La canzone di Major Lazer si chiamava Watch Out For This. Nell'appuntamento di oggi con i Belli Svegli si avvicina il club dei Baby Svegli, per cui o Mariolino è roba tua questa, devi fare tu, sai.
1: E cosa devo fare?
0: E come cosa devi fare? Ma sono anni ormai che sei protagonista, ma scusami,
1: E allora colmi canzoni, barzellette, battute, suonate di violino elettrico al 393 800 3000.
0: Oh, mi piace il violino elettrico,
1: sì,
0: sai.
1: Con la distorsione, sì, cioè sì, devi sì, suonare sì. Con la caviglia messa male.
0: Ok, non col pedale, ma con la caviglia messa male. Bene, bene. Nuova Jeep Avenger invece è da Autolocatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Autolocatelli ti aspetta negli showroom di Vedano Lambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Ti aspettiamo da Autogrupp S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
6: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano:
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali;
7: Foton, i solidi pick-up;
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri;
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
10: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
11: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
12: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
11: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
12: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
11: Info su merbag.it.
13: Allora, vediamo se riusciamo a sentire questo messaggio che è un po' disturbato.
14: Guida, benzina. Sentiamo. Ma io Disco Radio l'ascolto almeno da 7-8 anni. Ma Mario Lino, quanti anni ha? Cioè, è un eterno bambino. Quanti anni ha?
13: Beh, non cresce mai,
15: ma
13: un Mario Lino.
15: Ma non si chiede l'età ad un bambino!
13: Tra l'altro...
15: Ma che maleducato!
13: Ma dai, ma non è vero.
15: Si chiede alle vecchie!
13: Era la curiosità, ma scusa!
15: Ma non è la giornata!
13: Allora, c'è anche una canzone da sentire mentre aspettiamo i vostri messaggi al 393-800-3000, colmi, canzoni, barzellette e battute. Stiamo per aprire il club dei baby svegli anche questa mattina con il nostro Mariolino, mi raccomando, eh.
16: Hello, salute, sentieu, hi Duke.

0: Bravo. Chissà se c'è chissà se c'è qualcuno che ce lo manderà. Intanto pronto? Pronto? Pronto, pronto? C'è nessuno?
1: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Marionino.
2: Cocasta,
1: sono Alessio da Mezzago.
2: Sì.
1: E forse non lo sapevate, ma...
0: Sentiamo, sentiamo.
1: L'Università del
2: Massachusetts.
0: Ok.
1: In collaborazione con il Gobbo di Notre Dame.
2: Sì.
0: Sì.
1: Ha scoperto che...
2: Sì.
1: Quando una campana si rifà qualcosa, di solito si fa un rintocco.
2: Quando una campana si fa?
0: Si rifà qualcosa.
2: Ah, si rifà qualcosa!
0: Di solito.
2: Bella! Molto bella! Ho fatto un ritocco qua.
0: L'ho capito subito proprio. Allora, c'è una novità, quella delle 8:04.
2: Din din. Din din.
0: E poi è tutta
2: non riesco più a fare din perché ho fatto un rintocco qui. Perché esatto. Appena sotto gli occhi.
0: Esatto, il risultato è
2: sotto
0: quello lì.
2: Sotto il pendolo non sai com'è un momento più bello.
0: Va bene, allora c'è un disco nuovo. Aspettiamo colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate di...
2: violino elettrico con la distorsione.
0: Molto bene, arriva il nuovo di David Guetta e Hypaton. Si chiama You and I, Me and You.

0: Tanta Fabri rimorchiava le ragazze con la musica.
1: Non è vero.
0: Sì, ma questa la mettevi in camera quando le portavi. Vi faccio vedere la mia collezione di dischi di vinile anni 70.
1: Vabbè, era You and I dei Delegation, che è finita per far parte della canzone nuova di David Guetta e Hypaton, che è You and I, Me and You, che abbiamo appena ascoltato sul disco radio. Allora, a proposito di cose da ascoltare, guarda un po', ci sono i messaggi dei nostri piccoli amici. Pronto?
2: Ciao Fabri, ciao Omar, ciao Mariolino.
3: Di Trascorsano.
0: Cosa è successo?
1: È andato in studio.
3: Sono in vacanza e non sono ancora rientrato a scuola. Sono nella città mondiale dove ci sono i tonni più puliti al mondo.
1: Sì.
3: E Washington. Sapete, però qui fa freddo, mamma mia. Lasciala stare! Smettila!
0: No.
3: Smettila!
0: Cosa?
3: Lasciala stare! Cosa smettila! Succede? La tormenta.
0: Certo. A Washington poi famosa per le...
1: Certo, per le tormente.
0: Per le tormente.
1: Va bene, sentiamo chi c'è. Pronto?
4: Ciao Disco Radio.
1: Ciao.
4: Potete mettere Otti e Frutti delle Cazzai?
1: Chi?
4: Grazie.
0: Le Cazzai.
1: Non l'ho mica capito.
0: E una volta si sono comportate male, quindi le Cazzai. Chi
1: no,
0: sono?
1: Ma è successo tanto tempo fa, per cui mi... Allora,
0: certo.
1: Sentiamo.
0: L'ho trovata, girl group.
1: Sì.
0: Sì, e perché non gliel'hai messo?
1: Perché non l'ho trovata.
0: Ma l'ho scritto un secondo. Cat's eye, occhi di gatto.
1: Ah, hai capito.
0: Ma non
1: occhi
0: è quella.
1: Di gatto. Ah, non era quella.
0: No, sono, vabbè. Sono tipo le Spice Girl coreane.
1: Ok,
0: credo.
1: Adesso allora le cerchiamo.
0: Miste.
1: Le cerchiamo. Intanto sentiamo una canzone, un altro messaggio. Pronto.
3: Ciao zio Fabri. Ciao zio Omar. Non so se vi ricordate di me. Sono passati un po' di anni.
0: Ma certo.
3: Ma io sono Alessandro La Monza.
0: Ma certo.
3: Questo che aveva i dubbi mattutini.
1: Sì.
3: Vi ricordate di me?
0: Certo.
3: Sono tornato. Sono io. Sono sempre vivo. Ma bando alle ciance. Ho subito una barzelletta per voi.
0: Vai.
3: Siete pronti?
1: Sentiamo.
3: Che rumore fa un maiale quando cade?
0: No,
1: ecco.
0: No.
1: No.
3: Spec.
0: No.
3: Spec.
0: No.
3: Ciao a tutti.
0: Sì,
3: zio Fabri, zio
0: ci
3: Omar,
0: sei
3: non
0: mancato.
3: Non so se lo fate ancora, eh.
1: Che cosa?
3: Io ci provo comunque.
1: Che cosa?
3: Come va?
1: Ma certo che lo facciamo ancora.
0: Anzi... ci sei mancato, è tornata la qualità, è tornata. Spec.
1: Dai, 3938.
0: Scusate, ma invece se
1: cosa?
0: Cade qualcuno dall'Enterprise?
1: Che fa?
0: Spock.
1: Ah, certo. Stupido io che
0: e
1: non ci ho pensato.
0: E se cade qualcosa
1: su...
0: da un agrume?
1: Cosa?
0: Spic.

0: il disco di Kygo e Max McNown. Allora salutiamo il nostro tamarografo che ci ha mandato due messaggi e che non siamo riusciti a suonare fino ad ora. In riferimento ad Ai Duci e alla canzone di David Guetta e Hypaton, immediatamente ci siamo accorti subito che il riff era quello dei Delegation, You and I, che abbiamo sentito. A proposito di musica, pronto?
1: Ciao Disco Radio, potete mettere Otti Frutti delle Cazzai?
0: Ecco,
2: Otti Frutti?
0: L'abbiamo trovata, Otti Frutti.
3: E non sei chi tu gosta da frutta, ma esiste differenza.
2: Piemontese?
3: Tutti frutti.

0: colonnare.
1: Ragazzi, colonna sonora.
0: Questa se la sente Munari è finita.
1: Oh, ma ragazzi, io la metterei al volo, eh. Peccato che sono bruttine.

0: nel senso di caldi, cioè di piccanti?
1: Non lo so, probabilmente sì, probabilmente sì. Grazie, bella, grazie, grazie, grazie, ci è piaciuto un
0: grazie.
1: Sacco. Ma siete dei talent scout della musica moderna.
0: Ragazzi, che vecchiume subito. Talent scout della musica moderna. Ma neanche Maurizio sei, Maurizio sei Mandi.
1: C'era
0: mamma
1: lui.
0: Mia, ragazzi.
1: Pronto.
2: Ciao Omar, ciao Fabrizio, ciao Mariolino.
0: Ciao.
2: Lo sapete come si chiama l'ape più lussuriosa dell'alveare?
0: No.
2: No.
1: No? No, non lo voglio sapere perché ho tanta paura.
0: Perché? Ma no, scusa.
1: Aspetta che vado a controllare.
0: Hai messa la cieca e...
1: un po' sì.
0: Vabbè, ma... Sì, però non si può lavorare così, ragazzi. Cioè, veramente.
1: E poi chi c'è? Pronto?
0: Ma l'hai tolta!
3: Sironi, però...
1: Cosa?
3: Sentirla dal vivo,
1: cosa?
3: Quella di David Guetta agli High Days il 6 settembre, spettacolo.
1: Ci credo, spettacolo. Ci credo, ci credo, ci credo. Chi c'è ancora? Pronto?
4: Ciao, sono Nito da Milano.
1: Ciao Nicolas.
4: Oggi vi voglio fare una barzelletta.
1: Sentiamo.
4: Sapete perché un maiallino non va mai a letto? Perché un mai a letto.
1: Certo, certo.
4: Ciao.
1: Certo, certo, grazie.
0: No,
1: grazie.
0: Adesso io voglio sapere l'ape più lussuriosa.
1: Dopo te lo dico, pronto.
5: Se cade Caterina, spac.
1: Se cade
0: certo,
1: Caterina,
0: ovvio.
1: Certo. Oppure, pronto.
6: E se cade una penna, pic.
0: Certo.
1: Perché
0: e se cade una siringa?
1: Pic. Pic. Lo sapevo.
0: E certo, anni 80, Fabri.
1: Dai che è pronto un altro.
0: Ma io nostri... voglio sapere l'ape.
1: Adesso
0: ve la dico io fuori.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
11: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano del tuo chilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da il tuo chilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
12: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
13: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
2: Ambu, mi piaci tu.
3: Pronti a ripartire?
4: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
3: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
4: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
5: Autorigol!
6: A Milano dal 1906.
3: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
9: Ci vado anch'io.
4: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Disco Radio.
14: Ciao, sono Gualtierino da Rivolta.
15: Gualtierino.
14: Comunque l'ape, quando esce con le amiche, va a fare l'aperitivo.
16: Ah certo, era questa che non abbiamo detto prima.
15: No, non è vero.
16: Forse era l'ape più calda.
15: No.
16: La pelliccia.
15: Non è neanche l'ape più pesante.
16: No.
15: La peperonata.
16: L'ape più intelligente.
15: Qual è?
16: La pensata.
15: Certo, c'è quella calva.
16: Quale?
15: La pelata. Beh, c'è anche quella che puoi sostituire.
16: Ah sì?
15: La permuta. No, era l'ape maia.
16: Era l'ape maia. E allora, dai che dobbiamo aprire il Tamarraland.
17: Vi ricordo che se volete mandare le recensioni è il momento adatto. 393-800-3000, messaggio vocale oppure di testo e via dritti in diretta per conquistarvi la gloria eterna.
16: E poi, come diciamo sempre per il Tamarristory,
17: gridate il passo da qui, gridate giù i finestrini,
16: sui volume c'è Tamarristory.

0: anche se le cazzai.
1: Eh certo, erano più tamarre di questo. Take Me Back su Disco Radio, chi c'è?
2: Siamo a metà anni 90, pieno periodo Eurodance, produzione sì. italiana da Blitz, Take Me Back, dopo il successo della grandissima Moving On. Sì. Ciao da Fabio il tamarografo.
1: Ma grazie Fabio, super presente
0: però devi stamattina. O Moving On. Cioè...
1: Moving On. Allora, chi c'è? Pronto?
3: Ciao Disco Radio, e con il tamarristory di sottofondo voglio dirvi, sì. qual è l'ape ubriacona?
1: No.
3: L'aperoni!
0: L'aperoni, certo.
3: Beh, anche l'apero. Da Torino, buona settimana a tutti.
1: Vero, vero, vero. Avremmo potuto andare avanti tutta la mattina con...
0: È saga, ragazzi.
1: Ce n'era. Però attenzione,
0: la
1: perché
0: più vecchia,
1: sta...
0: la più vecchia.
1: Qual è?
0: La pensionata.
1: Ah, certo. Dicevo, attenzione perché sta per arrivare anche il prof Locatelli che avete sentito poco fa.
0: L'ape che veste solo di lana?
1: Qual è?
0: La pecora. L'ho un po' cambiato.

0: volte le canzoni come nascono, eh? Niente, che Justess e Marper si conoscono, no? Quindi era una chat su WhatsApp, si sono mandati un messaggio con l'originale di Brenda Russell e sì, solo che era un po' lungo, quindi chi l'ha ricevuto l'ha suonato per due ed è diventata così.
1: Ah, accelerato, certo, come facevo con i tuoi messaggi, Fabri?
0: Lo so che fai così, maledetto.
1: 6 minuti e 12 ogni messaggio.
0: Ma non è vero, tra l'altro.
1: Io manco un pezzo di Pintus riesco a sentire di 6 minuti.
0: Pronto.
2: L'ape cuoca.
0: Cosa?
2: La pentola.
0: Certo. Attenzione perché...
3: E questa è per i bergamaschi.
0: Sì. Sì.
3: Qual è l'ape che fa più male?
0: Qual è?
3: L'ape sada.
1: Non è finita.
0: Lascia stare.
1: Scusa. L'ape più sfortunata?
0: No.
1: La peretta.

0: deve dirmi qualcosa.
1: No, ci mancherebbe altro. Sa che le brutte notizie arrivano così, all'improvviso.
0: Voglio vedere come riempite questo momento senza i nostri recensori.
1: Ce
0: genialissimi recensori
1: oggi, è vero?
0: Assolutamente sì. Partiamo da Malcolm X, che ci ha scritto tramite Instagram. Ricordo, lo potete fare durante la giornata tramite Instagram, o se no poco prima della diretta al 393-800-3000. Malcolm X: Leonardo DiCaprio e Kate Winslet sono i protagonisti del film che racconta di come alcune persone si siano opposte allo sviluppo del vaccino contro una grave infezione batterica.
1: Ah, sì?
0: L'anti-Titanic. E come la salviamo la popolazione, signora Winslet?
1: Certo.
0: Non certo su una porta galleggiante.
1: Mastro Galetti, grazie.
0: No,
1: grazie.
0: Malcolm X.
1: Mastro Malcolm.
0: No, certo. Malcolm X.
1: Malcolm X e basta.
0: Arianna Pugliatti.
1: Prego, prego.
0: Ci parla di alcuni molluschi cefalopodi. Spesso consumati fritti dalla corporatura piuttosto snella.
1: Sì.
0: Li conosce?
1: No.
0: I calamagri.
1: Certo. Essendo poi fritti, la parte grassa arriva dopo, certo.
0: Ma passiamo alla diretta, ci scrive Ilenia da Torino.
1: Ilenia da Torino, sì.
0: Affascinante protagonista del film, che è un crossover tra l'Odissea e i Transformer.
1: Sì?
0: La Dea Calypsilon.
1: Molto bene, molto bene. E poi?
0: Maurino, c'è un famoso menù di McDonald's che è dedicato alle donne non giovanissime.
1: Sì?
0: L'Happy Milf.
1: Dai!
0: Se c'è, l'hanno fatto. E chiudiamo con Federico Salton.
1: Prego, il Salton.
0: Famosissima serie TV che parla di 7 casate nobiliari che entrano in lotta tra di loro.
1: Che fanno, scusi?
0: Lotta tra di loro.
1: Sì?
0: Proprio nel giorno della festa del paese.
1: Uh-huh.
0: Il santo patrono di spade.
1: Oh, ma davvero? Devo dire che oggi veramente vi è andato il meglio,
0: Bravi recensori! Vi meritate Blurred Lines. Vorrei ricordare a tutti quanti il video di questa canzone.
1: Sì, sì.
0: Se non
1: sì.
0: ve lo ricordate mentre l'ascoltate, andate a rivedervelo.
1: Il solito, prof. Lei è il solito.
0: Ah,
1: non l'avremmo mai detto.
0: Koski, e invece. Koski.

0: mica c'era solo Lara Tajkowski però nel video, eh. ci dicono.
1: Beh, c'era... Sì, però.
0: Vabbè.
1: Sì, tu... però. No, sì.
0: No,
1: però...
0: lei diventa famosa per il video della canzone di Blurred Lines di Pharrell Williams e
2: Robin Thicke.
0: Che va detto così, cioè proprio.
1: No, era Fick.
0: Dai!
1: Com'era che diceva Fick e vino? Dai!
0: Fick e mandorle e vino cotto.
1: Eccolo, Fick e vino. Robin Fick e mandorle e vino cotto.
0: Il professor Caruso.
1: Caruso!
0: Allora, c'è il dottor Gaias che è già pronto a
3: sì.
0: proposito
3: di che Robin Fick. Non c'entra nulla.
0: Fick e mandorle e vino cotto.
1: Abbiamo chiesto un Fick ed è arrivato un super Fick.
3: Gaias, Fick,
1: poi è vino cotto.
0: Dai, ci sono le ultime notizie che sono già pronte dalla redazione. C'è Fabrizio Gaias.
3: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Dal 1 di ottobre il blocco di diesel Euro 5 in Lombardia riguarda le città con più di 100.000 abitanti, anche se a Milano è già in vigore area B. La regione pensa a un meccanismo a chilometri legato al move-in. In Piemonte la regione ha raggiunto gli obiettivi con misure alternative. Oggi primo giorno di scuola per altre 7 regioni in Italia, tra i banchi anche i ragazzi dell'Emilia Romagna. Intervento del soccorso alpino nella serata di ieri a San Germano Chisone, siamo in provincia di Torino, recuperato un uomo di 42 anni ferito durante un'escursione in bici. Alle 10 al Pirellone a Milano la premiazione dell'Olimpia Milano, nella scorsa stagione ha conquistato il 32esimo scudetto, la nona Coppa Italia e la sesta Supercoppa, il campionato torna nel weekend del 26-27 settembre. Il calcio si è chiusa la quarta di Serie A con Parma 2-1, Torino-Roma 0-2, Inter-Udinese finita 5-3. Oggi e domani lo sciopero dei medici di base, ci risentiamo tra circa un'ora.

0: 2022.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi e occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
7: No, vabbè, scusate, ho dovuto smettere di ascoltarvi per parcheggiare l'auto e andare a prendere il treno. Sono rimasta in sospeso con la questione dell'app. Me lo dite, guarda, per poter dormire sonni tranquilli?
8: Dipende, ce ne sono passate tante in mezzo alla fine.
7: Voglia. Una, per esempio, è l'ape con i rimorsi.
8: Qual è?
7: La pentita.
8: Certo, certo, certo.
7: E l'ape con una malattia grave.
8: Non lo so.
7: La pestata.
8: Poverina. Beh, anche l'ape morta,
7: Eventualmente.
8: La pestata.
7: Certo. Allora, arriva una disco radio bag al più veloce di voi.
8: Ah, sì?
7: Che... sì, sì, perché... oh, c'è il prof Barbero stamattina.
8: Ecco perché si aggirava qui.
7: Sì, certo, sì, certo. Sì, sì, sì.

0: si chiamano Swedish House Mafia. E lì che lì, la canzone che si intitola invece Happiness is so sad, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Arriva l'appuntamento con il prof Barbero, che tra l'altro vi permetterà di vincere una delle nostre Disco Radio bag. Per cui come funziona la questione?
1: Allora, il professor Barbero ci racconterà una storia che di solito riguarda un personaggio storico. Alla fine vi farà una domanda a risposte chiuse su questo racconto che ci fa, e a voi darà il compito di scoprire la risposta esatta, che sarà una A, una B o una C.
0: Sì.
1: Ci mandate la risposta, che
0: un
1: sia
0: messaggio
1: A, B o C,
0: testo,
1: con un messaggio di testo al 3 più veloce si porta a casa la Disco Radio Bag.
0: Mamma mia, il dono della sintesi delle volte, proprio. Cosa che io non ho.
1: Senti che violini qua.
2: Arriva il professor Barbero.
1: Che R.
2: Ci racconterà
1: che acuto.
2: Un altro mistero.
0: Attenzione ai cristalli.
1: Mistero adesso. Esatto.
2: Di Locatelli.
1: Sponsorizzato dalla Carglass in questo momento.
2: Arriva Barbero.
1: Eccolo.
2: Risolvi il mistero.
1: Ma non è un mistero, cioè.
2: Arriva Barbero.
1: Sei attento al racconto.
2: Puoi vincere davvero.
1: E questo sì.
0: Vetri rotti o più.
1: Lunotti che se ne vanno. Parabrezza.
0: Altro che grandine. Va bene, c'è il prof Barbero. Buongiorno, prof.
3: Buongiorno, buongiorno. È sempre un onore, un piacere sentire questa sigla che mi precede e mi introduce al racconto di oggi.
0: La sinfonia proprio. Senta, piuttosto, la storia che ci vuole raccontare oggi riguarda cosa? O
3: riguarda
0: chi?
3: Attila, il
0: prego,
3: capo
0: prego.
3: Degli Unni.
0: Ascoltate, ecco, allora, bene, perché poi vi faremo una domanda su questa storia.
3: Esattamente.
0: Prego.
3: Allora, Attila governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma è insieme al fratello Bleda. Per gli amici Blade Runner.
0: Non è vero.
3: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
0: Sì.
3: Agli avversari proprio prima di affrontarli.
0: Sì.
3: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Al che di solito Attila dice: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri. Ecco, è un po' più terra terra. L'impero romano d'Oriente versò più volte tributi. Così però è difficile.
0: Lo so, ma
3: volevo metterla per voi. L'impero. Ah! È la prima volta che mi devo interrompere. Eccomi qua. L'impero romano d'Oriente versò più volte tributi agli Unni per ottenere la pace. Ecco, Attila aveva inventato l'abbonamento premium. Paghi
0: certo.
3: Ogni anno e io non ti incendio Costantinopoli. Attila pensi morì nel 453.
0: Sì.
3: La notte dopo aver festeggiato il matrimonio con la giovane chiamata Ildico.
0: Sì.
3: Ha passato la vita a combattere contro l'impero romano e poi muore la notte del matrimonio. Alla fine ha vinto il nemico più pericoloso.
0: Cioè?
3: Il ricevimento.
0: Certo.
3: E allora eccoci qua.
0: La domanda di oggi qual è, prof?
3: Allora, come si chiamava il fratello di Attila?
0: Sì.
3: A. Bleda Ciao. B. Miracle Bleda. C. Bleda.
1: Addio al personaggio.
0: Niente, non ce la facciamo. Allora A, B o C vince il più veloce.

0: 1995, il disco di General Bass si chiamava I See You, su Disco Radio alle 8.51, mentre abbiamo individuato il più veloce di voi, che oggi è Andrea da Rescaldina.
1: Ciao!
0: Buongiorno Andrea, benvenuto su Disco Radio, buongiorno.
2: Ciao Andrea.
0: Buongiorno. Andrea che ha 10 minuti, perché poi deve entrare al lavoro, non è che può stare qui a perdere tempo con noi.
2: Insomma. Perdere tempo, non è che...
0: Che cosa fai nella vita, Andrea?
1: Allora, io sono un impiegato farmaceutico da 6 anni.
2: Sì? Sì.
1: Poi nel tempo libero, vabbè, faccio attività fisica, vado 2 volte in palestra, faccio volontariato.
2: Mamma mia.
1: Per un'associazione che si occupa di fare attività sportiva a ragazzi disabili con la sindrome di Down.
0: Che bello,
2: adesso, bravo.
1: Adesso a metà ottobre riprenderemo, ricominceremo questa attività.
2: Bello.
1: E quando ho del tempo libero collaboro anche con un sito, faccio recensioni di componenti per computer.
0: Hai capito? Cioè praticamente la giornata di Andrea dura 48 ore, cioè sono 2 giorni in uno.
2: Cioè tutto quello che non fa Fabri nella vita lo fa Andrea, abbiamo capito. Sono stati ridistribuiti male qua i compiti.
0: Senta, notaio, piuttosto, che cosa c'è per Andrea impiegato farmaceutico?
2: Allora, per il signor Andrea, sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio, è solo per lui 400 grammi di macinato magro, 150 grammi di pancetta fresca, sì. Sedano che verrà dritto, il dopo concentrato da essere aggiunto dopo, 200 grammi di brodo vegetale caldo da mischiare insieme alla passata di pomodoro, carote 60 grammi, anche queste tritate fine soffritte, del vino rosso. Abbiamo una ricetta.
0: Certo, impiegato farmaceutico, che cosa vuoi dargli? Andrea, qual è la risposta esatta? Vediamo se te la ricordi.
1: La risposta esatta è la C.
0: È la C.
2: Bleda, proprio lui.
0: Esatto.
2: Non è Bleda, ciao, non mire col Bleda.
0: Ma Bleda, Bleda,
2: semplicemente Bleda.
0: C, Bleda. Grazie Andrea, ovviamente ti arriverà la nostra Disco Radio Bag a casa, mentre ti ringraziamo per essere stato con noi e ti lasciamo entrare, che se devi timbrare e poi finisce che fai tardi.
2: E anche per tutto quello che fai extra lavoro.
0: Ah certo, assolutamente.
1: Grazie mille voi per rendermi sempre felice e belle le giornate. Grazie.
2: Facciamo
1: grazie.
2: Una cosa, Andre, dici come si chiama l'associazione, così facciamo un po' di promozione, magari la gente si incuriosisce.
1: Di Legnano, provincia di Milano.
0: Scusami, sai che non si è sentito?
1: Castoro Sport di Legnano.
0: Castoro Sport.
1: Come il castoro?
2: Come l'animale? Sì, come castoro sì. Sport. Perfetto, andiamo a curiosare anche.
0: Magari c'è anche un profilo Instagram, non lo so.
2: Sicuro.
0: Sicuramente la ritrovate.
1: Sito. Devono avere un sito, l'hanno recentemente aggiornato.
0: Ok, perfetto. Ok. Castoro
2: grazie,
0: Sport.
2: Andrea.
0: Grazie,
2: ciao,
0: Andrea. Un abbraccio.
1: Buona giornata a voi. Grazie.
0: Altrettanto a te. Ciao, ciao, ciao.

0: Physical, il disco di Kalu e Studio Killers su Disco Radio, mentre si avvicina la notizia che ci cambierà la vita. Sapete che ci sono degli appuntamenti che si rinnovano nel corso delle giornate, e quindi il prossimo arriverà tra non molto, con l'aiuto del solito team di scienziati, naturalmente, certo, che vedo già girarsi nei corridoi. Riusciamo a offrirgli un caffè, perché poi l'impegno sarà importante.
1: Se c'ho Epis fuori dalla porta, non credo sia il momento adatto. No,
0: va bene, allora facciamo così.
1: Come il conte Dracula che mi fissava tutto vestito di nero.
0: Avrà qualcosa da dirci, forse?
1: Non saranno cose belle.
0: Riparti alla grande con le offerte di auto Rigoldi Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata. Tua a partire da 18.900 euro. In più hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto e incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto. Scoprila da auto Rigoldi Volkswagen Milano. A settembre aperti tutti i giorni in via Gallarate 253 a Milano. Autorigoldi.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
4: Aperitivino?
5: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
6: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
7: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
8: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
7: Ah sì? Quale?
8: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
7: Davvero? E dove le hai viste?
8: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
7: Allora andiamo a vederle.
8: Lo sapevo.
3: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica. A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
10: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
11: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
10: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
11: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
10: Info su merbag.it.
12: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
13: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
14: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
15: Allora, notaio, io spero che lei tra tutto abbia avuto anche il tempo, oltre alla ricetta di poco fa, di contare i messaggi per stabilire il grande successo della trasmissione Belli Svegli di Disco Radio, che
16: 218.476.873, tutti con scritto Bleda, Bleda, bledessima puntata.
15: E certo,

0: Ripley un paio di figli fa e soprattutto un paio di decenni fa per la canzone che abbiamo sentito, che è datata 2005.
1: Sul sei proprio una pettegola. Sei proprio una pettegola.
0: Mamma mia. Le 9:06. Ma non è possibile, ma siamo sempre in ritardo. Ma com'è sta cosa?
1: Ma io ho il titolo della rubrica che ci cambierà la vita, la ricerca che ci cambierà la
0: giusto
1: vita.
0: Giusto da anticipare, vero, vero, che
1: a
0: sarà
1: 1500 metri per cercare un relitto. Trovano lavatrici.
0: Ma veramente?
1: Vabbè, a allora, 1500 metri.
0: Ne parliamo tra poco, intanto Dio di Easy Bisù, cioè Careful.

0: Si chiamano D.O.D. e Lizzy Bisou. La canzone che si intitola Careful era anche la nostra novità delle 9 nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Mentre siamo pronti ad occuparci della notizia che ci cambierà la vita, il titolo l'abbiamo detto, ma ricordiamolo per quelli che fossero arrivati adesso.
1: A 1500 metri per cercare un relitto trovano lavatrici.
0: Hai capito. Del continente.

0: sigle non sono più le stesse senza di te.
1: Però
0: non è andata male, dai. Allora, il team di ricercatori e di esploratori subacquei della National Oceanic and Atmospheric Administration si trovava nelle acque del Golfo del Messico. Proprio loro. Quelli che di solito prevedono le catastrofi nei film.
1: Sì? No.
0: Pronti ad esplorare i fondali con un robot subacqueo per andare alla ricerca di antichi relitti perduti. L'adrenalina era a mille e i tecnici della missione Okeanos Explorer erano già davanti agli schermi per guidare al meglio il mezzo subacqueo. Il robot viene liberato nell'oceano, si spinge fino a superare i 1500 metri di profondità, e comincia a cercare finché uno scenario desolante non coglie di sorpresa i presenti. Al posto di trovare tesori perduti e navi cariche di storia, il team individua un cumulo di spazzatura sul fondale dell'oceano, formato da decine di vecchie lavatrici abbandonate. Sebbene non si trattasse del relitto che il team si aspettava, l'immersione è servita a ricordarci l'impatto dell'essere umano persino nelle profondità oceaniche.
1: La lavatrice?
0: No, era.
1: Cioè, sta a che fare con l'acqua, giusto? Quindi voglio dire.
0: Tu
1: no,
0: dici
1: cioè,
0: che ci sta.
1: Fossero frigo. Ma no, è che magari mi congelano
0: c'era
1: il fondale.
0: C'era una nave cargo, no? Sì. E hanno lasciato aperto uno sportello, ho preso un'onda. E sono scivolate fuori.
1: Lì potrebbe mica essere che magari invece. Sai quando
0: un naufragio.
1: No, quando c'è mare grosso, che queste navi perdono
0: che
1: proprio il carico.
0: Un container e magari era carico di lavatrici, potrebbe essere. Vabbè, però a proposito.
1: Però pensa adesso i pesci, che comodità, no? Che vanno giù, fanno il bucato. Sì. Certo. Gli hanno aperto uno di quei lavaggi a gettoni là sotto.
2: Sì. Ah, guarda, prima dovevo pulirmi le branchie da sola, adesso porto tutte le pinne di tutta la famiglia.
0: E in un attimo.
2: Con un gettone.
0: Allora, a proposito di elettrodomestici, forse vale la pena di chiedere qualcosa a proposito. Appunto,
1: dai, qual è l'elettrodomestico più longevo che avete in casa? Quello tuttora funzionante, magari anche decenni a volte.
0: E che magari non vedete l'ora di pensionare.
1: Quello senza una scheda.
0: Sì.
1: Perché le schede sono programmate per saltare a un certo punto.
0: Il più meccanico che avete, il più longevo.
1: Ce l'ho a casa dei miei ed è un coltello elettrico.
0: Ah, ok. Vogliamo sapere i vostri 393-800-3000, gli elettrodomestici più longevi che avete in casa, appunto.

0: disco di Trina Crea ed Alexandra Stan che si chiama We Are Free, mentre vi abbiamo chiesto su Disco Radio qual è l'elettrodomestico più longevo che avete in casa, e qui un po' di invidia me la fate, adesso ci arriviamo. Allora, un freezer a pozzetto, scrive, era di mia nonna, credo che avrà almeno 20 anni, non ci dice chi è però il...
1: Frigor o freezer?
0: Freezer. Un freezer a pozzetto.
1: Che sono quelli che si aprono da sopra,
0: sì,
1: diciamo.
0: Esatto, tipo quelli dei gelati.
1: Quelli per mettere i cadaveri.
0: Anche.
1: Giusto?
0: Sì, sì, sì,
1: quando hai un cadavere da imboscare.
0: Ho fatto un film di recente con...
1: Se stai dicendo De Luigi, di recente hai un bel coraggio,
0: è una decina d'anni fa,
1: cioè, è il tuo recente, veramente lo devi cioè il confronto è sempre con gli Sumeri.
0: Dai, allora, tostapane dei miei, la Francesca,
1: certo,
0: da Milano, del 1975,
1: certo.
0: Io ho una lavatrice da 26 anni, ecco, pensa che io in 6 anni ne ho cambiate 3.
1: Vabbè, ma tu non la sai usare, Fabri.
0: Ma figurati.
1: No, scusa, cioè...
0: Ma no, erano difettate.
1: Ma sì, tutte a te, guarda, le scelgono.
0: Vabbè, ma vabbè, poi te la
1: io
0: racconto.
1: Io dovete sapere
0: bene
1: che è un germofobico, quindi
0: ma
1: quando gliel'hanno sistemata gli hanno detto: raga, però non potete mettere un flacone di detersivo a ogni lavaggio.
0: Ma no, ma
1: un flacone!
0: Che... Ma non è vero, ma
1: no,
0: no,
1: non
0: perdeva
1: vero.
0: acqua.
1: Sì, certo.
0: Poi pronto,
2: ciao a tutti. Ho una radio sveglia,
0: sì,
2: che punta un proiettore l'ora sul soffitto, lo punta,
0: sì,
2: con i punti, le macchinette al Bicocca Village, forse 24 anni fa.
1: Oh, miseria.
2: Non so come ancora funziona.
1: Oh, vabbè.
2: Incredibile. E non la cambio perché non ci sono più radio che ti puntano la sveglia sul soffitto.
0: Ma no, guarda che ci sono quelle che proiettano l'orario ancora, le trovi, eh? Cioè, almeno io.
1: Ma se lui l'ha cercata e non l'ha trovata, cioè, trovagliela tu allora.
0: Ma secondo me, se fai un giro lì su quel. Chiedi a Ruben.
1: Chi è Ruben adesso?
0: È l'assistente di Amazon.
1: Rufus.
0: Ah, Rufus.
1: Ma io, ragazzi,
0: vabbè,
1: mi
0: Rufus,
1: sembra
0: Ruben
1: di avere a che fare con mio nonno. Mio nonno. Daniela, vieni qua. Si chiama Giulia, è tuo nipote. Nonno, ma come facciamo? Ma come facciamo?
0: Allora, l'elettrodomestico più longevo che avete in casa, raccontateci cos'è.
1: Sapete qual è il mio?
3: Di RDS
0: dopo, con smettila.
3: Insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
6: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
9: Oh, hai cambiato auto?
10: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
9: Ci vado anch'io.
10: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pierbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta. Al primo colpo.
11: Non lo usi più? Vendilo. A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti. Pagando fino a 99 euro al grammo.
10: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
11: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
10: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
11: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
12: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
13: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo. I want it to be
14: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
15: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
14: Globo Sport.
15: E intanto scopri i nuovi arrivi.
14: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
16: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
17: Anticipo zero?
16: Zero! Da Autorivoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a €299 al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai €6.500 di vantaggi Autorivoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti? Autorivoldi!
18: A Milano dal 1906.
19: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
20: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
21: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
19: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
22: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
4: Disco Radio.
5: Allora, a parte il fatto che sta per arrivare uno dei nostri Rhythmic History che abbiamo già scelto dal 1993, poi c'è qualcuno che ci dice: pronto, pronto?
6: Il mio elettrodomestico più anziano, tra virgolette,
5: sì?
6: È il frigorifero. È un frigorifero
5: Fortunata.
6: Americano, quello con gli sportelli grande.
5: Sì? Sì?
6: L'ho comprato che era il 2004.
5: Più di 20 anni.
6: Ancora sopravvive ai miei figli.
5: Pensa che anch'io ho comprato una canzone del 93 e ancora piace, ancora è molto bella, tra l'altro, ve la faccio sentire.
7: Ti lascio questo link che mi ha fatto venire la pelle d'oca ai gomiti, cioè, per dirti quanto.
5: Vabbè, arriva Rhythmic History.
7: La canzone del 93, oh mio Dio.

0: Freddie Mercury, Living on My Own, 1993.
1: Stavo controllando la garanzia, Fabri, hai ragione, è ancora in garanzia questa canzone.
0: Vedi,
1: fatto bene a prenderla nel 93 e tenerla lì.
0: È un pezzo da collezione ormai.
1: Sì.
0: Sentiamo chi c'è, pronto, pronto.
2: L'elettrodomestico più longevo in casa nostra è il microonde.
0: Sì.
2: A 10 anni ce lo hanno regalato quando siamo andati a convivere io e la mia attuale moglie, nonché ai tempi fidanzata.
0: Sì, sì.
2: E anche quando abbiamo rifatto la cucina, che ci hanno proposto il microonde a incasso delle cucine moderne, abbiamo detto no.
1: L'Highlander mai.
2: Quanto resiste. Poi probabilmente è un transformer e non lo sappiamo.
1: Sì, è vero.
2: Però a 10 anni direi niente male per ora. Sì, ovviamente no. Domani è rotto.
0: Beh, è possibile. L'hai
2: Federico
0: appena detto.
2: Da Cusano Milanino.
0: Grazie Federico. Sì, perché
1: vediamo se è un Autobot.
0: I trasformerini, quelli piccolini.
1: Eh no, c'era uno dei Decepticon, era la radio, ti ricordi?
0: Infatti, sono quelli cattivi, mamma mia. Pronto.
3: Ciao ragazzi, io ho un phone che era in casa di mio nonno, quindi ha almeno 25 anni.
0: Pensavo
3: e
0: di
3: poi
0: più.
3: Un microonde della mia prima casa, che quindi ha 20 anni. Ciao Laura da Lissone.
0: Grazie Laura. A proposito di cose molto datate, frigorifero Zoppas anni 60, pitturato a nuovo, che contiene tutti i ricordi anni 80. Randa da Vigevano, che probabilmente ci ha messo. Ecco, speriamo non siano ricordi alimentari.
1: Ma infatti non ho capito, lo usa in un altro modo?
0: È tipo come armadio, probabilmente.
1: Ma un.
0: Beh, un frigorifero, sì. Sportellone, tutto dentro.
1: Frigo libreria.

0: Ai, si chiama Whisper su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Elettrodomestici i più longevi che ancora conservate a casa e che soprattutto funzionano, dai, che questo
1: le radiosveglie vanno alla grande, eh?
0: Sì, tipo Elena ne ha una dell'87.
1: 87, ragazzi.
0: Miseria. Oppure radiosveglia comprata nel lontano 90 al mercatone Z di Tortona, pagata 18.000 lire, mai spenta da allora, Pier da Casale Monferrato.
1: Qualcuno ha un trita rifiuti multifunzione? Un trita tutto, scusa, multifunzione, sì? Con accessori e scatole originali. Regalo di nozze di 38 anni fa. Funziona benissimo, Elena.
0: Mamma mia, 38. Ragazzi. L'elettrodomestico più longevo è arrivato in casa nostra nel 93 e fa tutto, lava, stira e cucina, il top. Mia sorella. Dai, ragazzi, ma non è, beh, non è carino così, però scusami.
1: Sto pensando che anche Zara è del 93. Aspetti.
0: Allora, questa smettila. Sì. Questa dovrebbe interessare a Gaia. Se io sì, personalmente ho una macchina fotografica.
1: Tu, Fabri?
0: Sì, sì, sì. Ho una vecchia macchina fotografica, una Olympus OM10.
1: Sì.
0: Di quelle ancora manuali.
2: Sì, di quelle ancora con la pellicola, immagino.
0: Sì, sì, sì, con la pellicola. Potrebbe avere, io credo, almeno una trentina d'anni.
1: Non c'è nessuno che sviluppa le pellicole, però ormai.
0: Forse più di 30.
2: Oppure
0: forse
2: buttarla via.
0: No, la tengo perché mi piace, è stato un regalo.
1: Sopra mobile.
0: No, pensavo ti avrebbe fatto un certo effetto.
2: Mamma mia, sono emozionato.
1: Io so che sai che alcuni stanno cercando di convertirle.
0: Sì?
1: No, non è che li fanno diventare cattoliche. No, montano all'interno il chip con le, per usarle come digitali.
0: Per farle diventare, sì, digitali. Sì. Pensa, non sapevo che fosse possibile.
1: Per non perdere l'ottica.
0: Questa è una buona notizia, non si butta via niente. Allora, sentiamo le ultime notizie a proposito di cose buone. C'è il dottor Gaias dalla redazione che ci aggiorna.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Vigili del fuoco di Alessandria e Novi Ligure a lavoro nella notte nel torrente Scrivia. Dopo l'incidente di ieri sulla A7, un mezzo furgonato ha urtato il ponte prima dell'uscita di Serravalle in direzione del capoluogo lombardo. Milano trasportava fusti di vernici bicomponenti. A Milano ieri un albero è caduto in piazza Risorgimento colpendo tre passanti, era già stato segnalato come pericolante. A Torino invece 200.000 euro di costi in più per la cura degli alberi è quanto il comune ha sostenuto quest'estate per l'ondata di caldo estremo. Via Torino a Milano di nuovo percorribile, i lavori iniziati il 10 marzo si sono conclusi nei tempi, il tram della linea 3 torna nella strada ora in parte ricoperta di asfalto rosso. I posticipi della quarta di Serie A con le vittorie di Como, Roma sul Torino e Inter. Emma Bonino alle 12.30 a Roma i funerali di Stato in forma laica con Meloni e Mattarella. Il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista tra Piemonte e Lombardia, qualche velatura sole in transito su Alpi e Prealpi. Clima caldo ed estivo con punte massime che a Milano e Torino toccheranno anche i 28-29 gradi. Vi anticipo che poi da mercoledì il tempo sarà in peggioramento per l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà rovesci e temporali, specie dal pomeriggio e a partire dai rilievi. Ma per tutti i dettagli restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari, però non ho ancora il wifi.
11: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125€ al mese. Anticipo 3.000€. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775€. Importo totale dovuto 20.326€. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Allora è martedì, ragazzi, attenzione perché si parla di filosofia. C'è il nostro Federico Gabetti, buongiorno.
16: Buongiorno a voi, ragazzi.
1: Buongiorno. Ciao, buongiorno.
0: Come state? Anticipiamo un po' il tema di questa mattinata, perché secondo me il piatto è ricco. Quindi
16: mi ci fico.
1: Di cosa parleremo?
16: Una teoria della giustizia di John Rawls, 1971, più grande filosofo politico del XX secolo.
0: Ok.
16: Esperimento mentale molto divertente. Parte così: se doveste rinascere, e poi.
0: Aspetta che però lo diciamo dopo. Dal 1971, sì, sentiamoci una canzone, perché poi i dettagli sono interessanti. Arriva My System. I don't need-

0: Allora, si è rimasti lì nel 1970, tipo, più o meno, insomma, gli anni da cui arriva questo esperimento mentale fatto a proposito della giustizia per capire se il mondo è giusto o meno, giusto Federico?
1: Giusto, giustissimo.
0: Okay, okay. Di questo filosofo che si chiamava...
1: John Rawls, americano, è considerato il più grande del XX secolo in filosofia politica, anche economista...
2: E vabbè, esperimento mentale che è interessante.
1: È molto bello.
2: Come funziona?
1: Lui dice: ok, se voi doveste rinascere domani,
0: sì,
1: ma non sapete assolutamente né dove né come, cioè in che contesto sociale,
0: certo,
1: o con che patrimonio genetico.
0: Ok.
1: Però avete davanti ai vostri occhi le percentuali di rinascere in un continente piuttosto che in un altro, ricchi, poveri,
2: ovviamente,
1: belli, brutti.
2: Possibilità di nascere in un posto povero sono altissime,
1: bravissimo,
2: giusto?
1: Bravissimo.
2: Di nascere non in salute sono altrettanto alte.
1: Sono altrettanto alte.
2: Esatto.
1: Quindi lui dice: ok, voi avete davanti agli occhi queste probabilità che non sono certo basse. Di...
2: Sì.
1: E allora dice:
2: non sono favorevoli.
1: Non sono
2: così
1: favorevoli, potete incappare in situazioni molto sgradevoli.
2: Certo. Mm-hmm.
1: Allora, conoscendo queste situazioni ed essendo invece il vostro sorteggio assolutamente aleatorio,
2: casuale.
1: Voi interverreste prima cercando di proporre delle leggi compensatorie,
2: certo,
1: delle correzioni a come sta andando a come va il mondo?
0: Cioè, quindi per impedire a quelli che sono poveri di essere troppo poveri,
2: sì,
0: per impedire a quelli che sono
2: malati
0: di avere
2: non
0: poter
2: malattia,
0: essere curati, esatto, eccetera, eccetera, ok?
1: E lui dice: ragazzi, chiunque nel proprio cuore, 95% delle persone risponderebbero di sì. I poveri per cercare di cambiare, o i più sfortunati da
2: perché
1: propria situazione,
2: perché sanno in che condizione sono.
1: I ricchi a maggior ragione, perché sanno che sono in una nicchia
2: di fortunati,
1: percentile fortunatissima. E quindi lui dice: questa è la prova, questo esperimento mentale è la prova che il mondo in cui viviamo non è né equo né giusto.
2: Non è né equo né giusto, certo, certo.
1: E
0: come è stato accolto questo studio quando è uscito?
1: Allora, benissimo, questo studio è stato accolto,
0: okay,
1: benissimo.
0: Pensavo un po' controverso,
2: però,
0: magari proprio
2: dici
0: da parte
2: che
0: di chi.
2: Sai che io la rigirerei sui nostri ascoltatori? Sono,
0: sì,
2: curioso di sapere,
0: dai,
2: se,
0: sì, vediamo,
2: tutti quanti, cioè se il 100% di noi sarebbero pronti a destinare una parte di quella che teoricamente può essere una fortuna solo tua,
0: sì,
2: anche agli altri nel momento in cui la devi ricondividere per sicurezza.
0: Ma sì.
2: O quanti invece dicono: sai cosa, io faccio all-in. Faccio all-in. Se nasco dalla parte giusta, bene, e me la godo alla grande. Se nasco a quella sbagliata, dai, poi cosa fareste?
0: 393,
2: sì?
0: Stavo per dimenticarmi il numero. 803.000, appunto. Vediamo un po' che posizione prendereste, doveste rinascere. Cerchereste di riequilibrare tutto quanto, magari essendo ricchi di nascita?

0: Cioè, si chiamava We Are Going to Ibiza su Disco Radio, mentre la discussione ha tenuto banco anche qui, nonostante l'avessimo rigirata ai nostri ascoltatori che comunque partecipano dicendo: ah, io non vorrei mai rinascere, Mauro, magari per il fatto che non sa dove capita.
1: No, è che basta, ne ho vissuta a posto così, grazie.
0: Qualcun altro invece è più...
1: Io scommetterei sempre.
0: Sì.
1: Solo per il brivido.
0: Era
1: guarda,
0: lì che
1: la mia fortuna
0: arrivare.
1: Mi trovo in un monolocale Vista Garage, visto Gange, ma almeno ci ho provato. Hai capito? Cioè, questa roba dell'all-in.
0: Sì.
1: Anche se con Federico Fuori onda dicevamo, probabilmente, cioè, razionalmente, tutti quanti, anche senza dover rinascere, penseremmo di dover parificare un po' le cose.
0: Ma se ti metti
1: una
0: mano sul cuore, vedi che ci sono delle differenze enormi tra chi sta bene
1: però
0: e chi no.
1: Vorrebbe dire pareggiare, giusto? Cioè, se dobbiamo pareggiare i ricchi e i poveri del mondo adesso, vuol dire che i ricchi si trovano a vivere tipo 200 anni fa?
0: Ma allora...
1: Cioè, capito cosa intendo per pareggiare tutto?
2: Qui Omar tocca la riflessione sul fatto... se questa teoria sia giusta o no riguardo al proprio patrimonio genetico e ai propri antenati.
0: Ecco, ok.
2: È stata criticata molto per questo, perché dice: ma aspetta, ma se mio padre, mio nonno, mio bisnonno si sono fatti
1: un mazzo tanto
2: per crearmi una situazione,
1: certo,
2: io comunque godo alla fine della fortuna
1: altri.
2: Che hanno costruito
0: i miei predecessori.
2: Cioè,
0: quindi mattone dopo
1: tu parli
0: mattone.
1: Però parli di corredo genetico, non di
2: sociale, in
1: perché
2: fondo...
1: sociale il problema è come l'hanno fatto, perché il problema è che la grande ricchezza di oggi è stata fatta con la schiavitù e il furto, quindi cioè non è proprio giusta, capito? Ti trovi lei. Mentre invece il corredo genetico è più interessante, perché invece da quel punto di vista lì non hai rubato niente, non hai portato via nessuno, hai portato avanti però un corredo genetico sano, capito?
0: Però sei sempre
1: sempre
0: nel meccanismo per cui magari certe parti del mondo, pur avendo un corredo genetico meraviglioso, sei in una zona sfortunata del mondo.
2: E non puoi sfruttarlo.
1: Però quello è una cosa, il corredo genetico è un'altra, capito?
2: Certo. Sicuramente il concetto che è alla base di tutto, che... è una lotteria la nascita.
1: Certo.
2: Questo è il concetto che sta alla base di
1: John
2: Rawls.
1: Anche un po' l'andare avanti, no? Cioè, perché tipo il corredo genetico, tu fai di tutto per fare un figlio sano, però non è che lo decidi. Quindi se ti capita la sfortuna, tra virgolette, insomma, comunque la casualità di avere un figlio non sano e che quindi geneticamente non può portare avanti quel corredo genetico, non è che è una scelta.
0: Certo.
1: Quindi l'arrivare ad oggi con un corredo genetico fortunato è frutto sì di fortuna e conseguente quello che dici, perché doverci rinunciare?
0: C'è stata un sacco di discussione,
1: per
0: evidentemente.
1: Un all-in.
2: Però esatto, John Rawls dice: ma è giusto che la fortuna incida così tanto? Cerchiamo di pianificare, compensare un po', no?
1: Quello è interessante.
0: Per chiudere la questione, leggerei il messaggio da Marco da Vicenza che dice: a me bastano gli anni 90, lavoro per tutti, piazze piene come le tasche. Potrebbe essere, come dire, una buona soluzione, ma anche lì
1: e
0: le
1: poi,
0: differenze 2000,
1: 2010,
0: c'erano.
1: Finito tutto, chissà come mai. Chissà come mai!
0: Chi è che ha sfruttato tutto?
1: È colpa di Gigi Dag!

0: su Disco Radio, certo. Nell'appuntamento di oggi con i Belli Svegli c'è anche il nostro Federico Gabetti. Abbiamo parlato quindi di
1: legge della giustizia,
0: questo esperimento appunto che è stato fatto rispetto al rinascere.
2: Sì, un esperimento mentale, no? Che mette alla prova l'egoismo di tutti noi.
0: E abbiamo capito che alla fine siamo egoisti o altruisti?
1: Siamo più... potenzialmente altruisti, sì, ma realisticamente
2: in un'altra vita, esatto, ma in questa siamo egoisti.
1: Nell'esperimento mentale tutti altruisti.
0: Però è una bella cosa su cui riflettere, secondo me. Ci salutiamo con un pensiero
1: che forse
0: importante.
1: Potremmo essere un pochino più altruisti in generale,
2: comunque trovate il libro, Una teoria della giustizia di John Rawls. Perfetto. 1971.
0: Perfetto, allora salutiamo così il nostro Federico Gabetti.
1: Grazie Fede,
2: grazie, grazie a voi ragazzi. Con
1: lo trovate anche su Instagram,
0: dove?
2: Fedegabe7.
1: Fedegabe7.
0: Cercatelo lì. Grazie. Intanto, a volte i sogni si avverano e solo a settembre da Clerici Auto, gamma Nissan Qashqai può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli tra mild hybrid, anche quattro ruote motrici, o l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro. In più per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù e su clericiauto.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
5: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
6: No, no, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
8: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
9: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
15: Aperitivino?
16: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
17: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
18: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
19: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
18: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglie antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
19: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
18: mserramenti.it.
19: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
20: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
19: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
20: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
19: Info su merbag.it.
21: Dai ragazzi, non abbiamo più tempo, dobbiamo andarcene, andarcene. Va bene. È già arrivata la Vale che invece...
22: Siete in ritardo.
23: Ciao Vale, colpa ciao. Di Fabri.
21: No vabbè, non come ieri, dai, oggi è un po' meglio.
22: Meglio, miglioriamo.
23: Quindi stiamo qua ancora 5-6 minuti a raccontarcela.
21: Grazie al fantastico Fantini.
23: Grazie Omar.
21: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Cironi.
23: Grazie
21: amico
23: Fabri, grazie anche a quelli in Islanda. Grazie certo. Marco.
21: Ci sentiamo domani come sempre a partire dalle 6. Ciao.

0: Le 10 e un minuto, buongiorno. Siamo rimasti che il martedì è la giornata difficile della settimana. Difficile della settimana, credo proprio di sì, con i belli svegli fino a qui. Eccolo, giusto. Mi mancava questa roba qua. Allora, giornata che passiamo insieme, ovviamente con la musica cerchiamo di farla migliorare e di metterla sul binario giusto. Grazie a Fabri, grazie a Omar, li ritrovate domattina. La novità subito, topic Lucky Ones.
1: Novità, novità, novità.

prima, 10:05, 15 di settembre, abbiamo detto, seconda della settimana, la giornata tendenzialmente più difficile. Come è partita la vostra? La mia con 1:45 di traffico a Milano, ma d'altra parte, insomma, tutto è ritornato nella norma e quindi con le mamme che portano a scuola i bambini, insomma, il traffico c'è, lo sappiamo. Sono Valentina Guidi. Ragazzi, come sta andando il vostro martedì? Stiamo insieme fino alle 13. Abbiamo scelto già la prossima, Clean Bandit, Mabel. Questa si chiama

0: Gigù. Tra poco invece si torna indietro nel tempo, l'appuntamento con la storia del ritmo. Un disco dance storico è già lì pronto per voi.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Oh. Y'all ready for this?
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Ti aspettiamo da Autogrupp S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
8: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
11: Carriole, carriole, carriole.
12: Ma non era parole?
11: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Ok. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
12: Un capolavoro senza tempo.
11: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
12: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
13: Brico Ok, più vicino a te.
11: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
14: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il Maxi Mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Sono tranquillo con i prezzi di MC Materassi e tu dormi più rilassato.
16: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
15: MCA, materassi da 50 anni.
17: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
18: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
19: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
21: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
22: Scialla, c'è Skoda.
21: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
22: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
21: Anche a settembre? Allora scialla.
23: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Autorigoldi a Milano dal 1906,
25: aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
0: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
1: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
0: Davvero? Anche per me?
1: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
2: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
24: È qui per rendere il tuo sogno realtà. Da settembre non perdere l'opportunità di acquistare la tua nuova Yamaha con la nostra incredibile formula di pagamento EasyGo. Con un TAN straordinario del 2,99%, il tuo viaggio su due ruote inizia oggi. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Saronno e Legnano.
25: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
26: Il meglio della dance storica torna su Disco Radio nell'appuntamento con Rhythmic History ogni ora. Adesso torniamo indietro fino al 2013. DJ Matrix, Paps & Scar, voglio tornare negli

Io 10 e 24 minuti, forse è vero, i tempi sono cambiati, fatto sta che quelli della nostra generazione, stiamo parlando degli anni 80-90, sono venuti su a suon di, come si dice, punizioni, no? Perché quando ne combinavi una, probabilmente più grande di te, ecco che arrivava la mamma o il papà che ti diceva: adesso sei in punizione, quindi non farai questo per i prossimi tot giorni, tot ore. Che so, arrivavi in ritardo una volta, dicevi sono a casa a mezzanotte, poi ritardavi, arrivavi a luna, ecco che il sabato successivo non uscivi. Oppure la camera in disordine, questo pomeriggio non vedi i tuoi amici al parchetto, semplicemente sarai a casa a riordinare tutto. È successo anche a voi quella punizione che ancora oggi vi ricordate? 393-800-3000, vi aspetto su Disco Radio. Let's go! I love the music. Hit music. We got you.

0: Abbiamo scelto Jennifer Lopez e David Guetta su Disco Radio, era Save Me Tonight. Stiamo parlando di punizioni, quelle che ricevevamo quando eravamo piccoli, noi degli anni 80-90, dai, siamo cresciuti così, no? Quando facevi qualcosa che non andava, ecco che arrivava subito la mamma o il papà e ti diceva: da oggi questa roba qua non la fai più. Tempi cambiati, sì, forse probabilmente sì. Fabrizio Gaias, c'è una punizione che ti ricordi ancora oggi?
1: Vabbè, ce ne sono tante, ma io sono degli anni 70, quindi erano ancora più dure e non si possono raccontare.
0: Addirittura!
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Dieci e mezza, puntualissima la nostra redazione, le ultime con Fabrizio Gaias.
1: Grazie Valentina, buona giornata. Dal 1° di ottobre scatta il blocco dei diesel Euro 5 nell'area padana. In Lombardia riguarda le città con più di 100.000 abitanti, anche se a Milano è già in vigore area B. La regione pensa a un meccanismo a chilometri legato al move-in. Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna hanno raggiunto gli obiettivi con misure alternative. Oggi il primo giorno di scuola per altre 6 regioni italiane tra i banchi, anche i ragazzi dell'Emilia Romagna. La polizia a Torino ha arrestato un cittadino marocchino di 26 anni per lesioni a pubblico ufficiale, denunciato anche per interruzione di pubblico servizio. L'uomo ha aggredito il personale del pronto soccorso dell'ospedale Martini, dove era in cura. Al Pirellone a Milano, la premiazione dell'Olimpia Milano nella scorsa stagione ha conquistato il triplete, il 32esimo scudetto, la 9ª Coppa Italia e la 6ª Supercoppa. Il campionato torna dal weekend del 26-27 settembre. Il calcio si è chiusa la 4ª di Serie A, Como Parma 2-1, Torino Roma 0-2, Inter Udinese 5-3. Legge elettorale, oggi il voto finale al Senato, poi il provvedimento torna alla Camera. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte!
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
16: Dual Motor. Dual Desire.
15: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
16: Suzuki.
0: Quella volta che l'avete combinata grossa, i vostri genitori vi hanno messo in punizione.

0: Self, abbiamo aperto così con The Buzza, 46 minuti dopo le 10. Parlavamo di punizioni, noi che siamo cresciuti a suon di punizioni quando facevamo qualcosa che non andava. Vi abbiamo chiesto, vi ricordate una delle punizioni che non dimenticherete mai? Punizioni vere e proprie no, ma mi ricorderò per sempre il giorno che non ho ordinato la camera con i vestiti e sono ritornata da scuola e li ho ritrovati tutti per terra. Da lì ho sempre sistemato tutto, ce lo scrive Elisa da Pinerolo.
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Vale, sono Denise da Valencia. Mia mamma con le punizioni faceva comunella. Io per esempio ogni 5 che prendevo a scuola era un mese a casa senza uscire con i miei amici, infatti non uscivo mai.
0: Tanto.
1: E le poche volte che uscivo, se avevo per dire il coprifuoco alle 7 e tornavo alle 7:30,
0: sì,
1: il giorno dopo mi toccava tornare mezz'ora prima, quindi mi faceva recuperare le ore, i minuti che io arrivavo più tardi e me li faceva recuperare il giorno dopo.
0: Utile.
1: Cioè alla fine mi conveniva stare a casa. Alla fine.
0: Però serve.
1: Però mi è servito.
0: Vedi, perché poi in realtà le punizioni sono un po' quelle che ti fanno capire quello che è giusto e quello che non lo è. È una storia che probabilmente ci fa capire che ancora oggi i genitori impongono delle punizioni ai figli. Non è poi così vero che i tempi sono cambiati. Questa storia sta facendo il giro del web. Aveva 10 anni ed era stata allontanata dallo scuolabus per la seconda volta dopo aver bullizzato un altro studente. Il padre decise di punirla facendole percorrere, pensate, 8 chilometri a piedi per andare a scuola, mentre fuori c'erano appena 2 gradi. Lui ovviamente ha seguito tutto, ha monitorato, perché la bambina ovviamente era piccola, non l'ha mica lasciata andare da sola, ma insomma spiegando che quella punizione voleva farle capire che il bullismo è una cosa assolutamente inaccettabile. È un tema attuale e importante, quello del bullismo, a cui bisogna prestare attenzione. Sono già tantissime le persone che si sono iscritte alla prima edizione della Hero Beat Run, la nuova corsa non competitiva di 5 chilometri che si terrà all'Idroscalo di Milano, che unisce sport, musica e sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo. Non per arrivare primi, ma per non lasciare indietro nessuno. Con questa idea semplice e potente, il nuovo progetto di responsabilità, che si svolgerà proprio all'Idroscalo di Milano sabato 3 ottobre, coinvolgerà giovani, famiglie, scuole e comunità in un percorso partecipativo pensato per promuovere una cultura del rispetto e dell'inclusione e della consapevolezza. Accanto allo sport e alla sensibilizzazione sulle tematiche del bullismo, anche la musica. Noi saremo partner di questo evento, quindi con noi di Disco Radio balleremo e ci divertiremo. Siete ancora in tempo per iscrivervi, basta andare sulla pagina ufficiale della Hero Beat Run per correre per questa cosa veramente importante contro il bullismo e il cyberbullismo. Adesso ripartiamo alla grande con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata, tu a partire da 18.900 euro. In più hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza, furto e incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto. Scoprila da Autorigol di Volkswagen Milano. A settembre aperti tutti i giorni in via Gallarate 253 a Milano. Per tutte le info, autorigoldi.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi Mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi Mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
5: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
4: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
9: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
8: Foton, i solidi pick-up.
9: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
8: Changan, le auto super tecnologiche.
9: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
8: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
10: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
11: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
10: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
11: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
12: Auto Rigol di...
13: A Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
15: I D insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Tapero.
16: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
17: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
16: Ah sì? Quale?
17: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
16: Davvero? E dove le hai viste?
17: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
16: Allora andiamo a vederle.
17: Lo sapevo.
18: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre aperti tutto il mese, anche la domenica.
19: Le condividiamo in questo martedì, una manciata di minuti prima delle 11. Sono Valentina Guidi, loro Alan Walker, Ava Max.

Park su Disco Radio. 393-800-3000 per raccontarci il vostro martedì mattina. Come sta andando là fuori? Le 11 precise. Disco Radio. Da qui riparte il nostro appuntamento, seconda della settimana. Tutto rientrato nella normalità, insomma, al lavoro quasi tutti. I ragazzi sono tornati a scuola e quindi ecco che fuori in strada c'è un traffico allucinante, ma questa è la normalità. Mi immagino voi in giro per appuntamenti, in macchina, magari in ufficio, nei locali commerciali, insomma, da dove ci state ascoltando? Adesso Miley, la nuova Best Person.

Incredibile la carica di Miley, Best Bird Sweats su Disco Radio, 11:03, la novità che apre la nostra seconda ora insieme, musica su Disco Radio da votare entrando nel nostro sito discoradio.it nella sezione dedicata al Music Club. Siete voi a scegliere la musica che vi piace di più votandola e con un pizzico di fortuna vi portate a casa anche i nostri premi, i nostri gadget. Provateci. 393 800 3000 intanto per raccontarci come sta andando il vostro martedì mattina. La

0: Era Free Your Mind, Prospa su Disco Radio, 11:10. L'appuntamento con la storia del ritmo c'è anche in quest'ora. Tra poco vi accompagniamo fino al 2002. State lì, non muovetevi, arriva Gabri Ponte. Disco Radio Party Set.
1: Drop and drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
8: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
9: Carriole, carriole, carriole.
10: Ma non era parole?
9: Non servono parole, parlano gli sconti Brico OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
10: Un capolavoro senza tempo.
9: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
10: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
11: Brico OK, più vicino a te.
9: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
12: Oh, hai cambiato auto?
13: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
12: Ci vado anch'io.
13: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
14: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
17: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
18: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
19: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
20: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
19: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
20: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
19: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica tornano tutte le sere in extended version su Disco Radio dalle 21 con Alessio Loisi. Un assaggino anche in quest'ora. 2002, Gabri Ponte, c'è Jordi.
2: Rhythmic History.
3: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

Daido su Disco Radio, 11:22 minuti. Stiamo cercando la somiglianza col vostro amico a quattro zampe. Vi ricordate il cartone animato, la carica dei 101, no? Proprio la scena iniziale che faceva vedere quali caratteristiche accomunavano cani e padroni. E quindi c'è qualcosa che vi rende simili a loro? Magari inviateci uno scatto. 393 800 3000. Adesso Light Me.

0: che ritorna su Disco Radio alle 11:30 mentre stiamo parlando dei vostri amici a quattro zampe. Tale cane, tale padrone, no? Un modo di dire che a volte fa sorridere, ma in realtà dietro questa frase si cela una verità, perché ci hanno fatto uno studio, pare che i nostri amici a quattro zampe ci somiglino più di quanto pensiamo. Tra poco ne parliamo insieme, state lì.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Torna alla nostra redazione le ultime con Cinzia Morgante, benvenuta.
2: Mille grazie Valentina, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Disastro ferroviario di Pioltello, iniziato il processo di secondo grado a Milano. L'unico condannato, Marco Albanesi, il capo dei manutentori, chiede di patteggiare. Nel 2018 l'incidente provocò 3 morti e oltre 100 feriti. A Torino ha aggredito il personale sanitario dell'ospedale Martini e tentato di impossessarsi della pistola di una guardia giurata in manette un 26enne di nazionalità marocchina. Oggi il primo giorno di scuola per altre 6 regioni, tra i banchi anche i ragazzi dell'Emilia-Romagna. A Roma, in Campidoglio, alle 12:30 i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Parteciperanno anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni. Oggi e domani lo sciopero dei medici di famiglia, visite e ricette a rischio. Basket a Palazzo Pirelli, la premiazione dell'Olimpia Milano che nella scorsa stagione ha conquistato il triplete. Calcio, con il 5-3 dell'Inter sull'Udinese si è chiusa la quarta di campionato di Serie A, 2-1 Como Parma, 0-2 Toro Roma. Minacce della Russia alla Polonia, se ci attacca sarà distrutta in 2-3 giorni. È tutto per le news, c'è Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Da noi in furia per fortuna una battaglia non cruenta, ma politicamente molto intensa sulla legge elettorale. Siamo vicini alla votazione al Senato, questione di minuti, e si sa che maggioranza e opposizione si sono spaccate su questo nuovo impianto di legge, che peraltro ha bisogno di un nuovo passaggio alla Camera dopo appunto il voto del Senato, che è al riparo da ogni sorpresa a favore del governo. Ma è chiaro che al di là dei tecnicismi, che spiegheremo se sarà possibile quando la legge sarà definitivamente approvata, è che lo scontro è ormai aperto e la campagna elettorale è avviata, anche se c'è chi dice che potrebbe volerci ancora un anno e passa prima del giorno del voto. La questione di fondo resta sempre quella che ci sono due temi su cui maggioranza e opposizione non hanno, per usare un eufemismo, le stesse idee al loro interno. Innanzitutto la guerra d'Ucraina, appunto, dove Salvini e Tajani da una parte sono su posizioni opposte, e ancora di più lo sono nel campo largo Conte e Schlein, il che ovviamente è molto più importante perché uno dei due sarà il candidato premier del centro-sinistra, mentre dall'altra parte si sa che Meloni è su una posizione decisamente filo Kiev. Ma è stato Conte a dire nel centro-sinistra: sia ben chiaro, chiunque vinca le primarie, mai più armi a Kiev, il che vuol dire semplicemente tentare di precostituire una linea politica che non è condivisa, per usare un eufemismo, all'interno del campo largo. Tutto questo, pensate, sarà poi incanalato in una campagna elettorale di cui non conosciamo ancora la legge, ma che avrà molti strascichi anche per quanto riguarda le liste minori. Insomma, prepariamoci a un anno di battaglia continua, ma per fortuna solo politica.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: 11.35, from disco to disco, ne tornano 4 senza interruzione. Rip-

0: to You su Disco Radio, chiude il giro delle 4 senza interruzioni. Un salto nel 99, Lou Bega, Mambo Number 5, Don't Believe It, The Age of Glory, Lady Gaga. In quel caso siamo tornati nel 2011. 10 minuti a mezzogiorno. Tale cane, tale padrone, un modo di dire che fa sorridere, ma non si tratta solo di un'impressione. Una recente revisione scientifica ha esaminato 15 studi pensati dedicati al rapporto tra le persone e i cani, evidenziando come molte coppie condividano effettivamente somiglianze fisiche o caratteriali. Alcune ricerche indicano infatti che chi vive con un cane può presentare tratti caratteriali simili, come ad esempio estroversione, socievolezza oppure calma. Altri studi invece mostrano che, senza rendersene conto, molte persone tendono a scegliere i cani proprio con caratteristiche fisiche che ricordano le proprie. Ad esempio, chi ha i capelli lunghi può preferire cani con orecchie lunghe. È un processo spesso inconscio, va detto, legato più alla familiarità che a un vero e proprio desiderio di somiglianza. Gli studiosi ipotizzano che queste affinità possano svilupparsi anche dopo l'adozione. Vivere insieme significa condividere routine, abitudini e stati d'animo. Non è raro, quindi, che il comportamento dell'uno influenzi quello dell'altro. Osservazione reciproca è quindi il rinforzo positivo semplice col passare del tempo. La somiglianza con il vostro amico a quattro zampe c'è magari sotto qualche tratto fisico o caratteriale? Vogliamo saperlo con il vostro animale a quattro zampe, se c'è qualche cosa che combacia quasi perfettamente. Magari uno scatto al 393 800 3000. Parliamo di auto, parliamo di nuova Jeep Avenger. È da Auto Locatelli. Scegli la tua guida: benzina, ibrida, 4x4, 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
5: Ed insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci Ed insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
6: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
7: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
6: Foton, i solidi pick-up.
7: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
6: Chang'an, le auto super tecnologiche.
7: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
6: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
8: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
9: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
8: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
9: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
8: mserramenti.it.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Sirius, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
11: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
13: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
14: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
17: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
2: Quasi mezzogiorno, 5 minuti e chiudiamo anche questa ora insieme. Archiviamo dunque la mattinata dentro in pausa pranzo insieme. Swedish House Mafia, Lickily, Happiness, Isolde.

2012, la chiudiamo così la nostra seconda ora insieme. Era tacatà. 12:02, siamo in super ritardo. A questo punto buona pausa pranzo, ci sta, o buon pomeriggio, perché abbiamo archiviato la mezza giornata del martedì. Pronti a ripartire, c'è il nuovo di David Guetta.

0: su Disco Radio 12:11. Tra poco la storia del ritmo, un disco dance storico è già pronto dal 91.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
3: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci, siamo aperti e ti aspettiamo.
6: Milano, preparati, il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
9: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
10: Ambù, mi piaci tu!
11: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
14: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
15: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
14: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
15: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
14: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
16: Pronti a ripartire?
15: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
16: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
15: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
17: Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906.
16: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara. È qui per rendere il tuo sogno realtà. Da settembre non perdere l'opportunità di acquistare la tua nuova Yamaha con la nostra incredibile formula di pagamento EasyGo. Con un TAN straordinario del 2,99%, il tuo viaggio su due ruote inizia oggi. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Saronno e Legnano.
19: Suzuki.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
19: Suzuki. Ti aspettiamo da Autogrupp S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
0: Disco Radio. Vi ricordo che su Disco Radio c'è l'appuntamento con la musica al meglio della dance storica ogni sera dalle 21, l'extended version del Rhythmic History, un assaggino anche adesso.

Amy Skill, la testa gira tra quelle che ci hanno accompagnato quest'estate, 12 e 23 minuti nel nostro martedì 15 di settembre, ultima ora a nostra disposizione. Ragazzi, vogliamo chiedervi una cosa: c'è un suono naturale che vi mette particolarmente relax? Cioè, mi viene in mente il suono della pioggia che batte sul tetto, stiamo parlando di rumori naturali, che so, il vento che passa tra le foglie, piuttosto che, meraviglioso, vabbè, neanche a dirlo, il rumore delle onde nel mare, no? Quindi qual è quel suono naturale che vi rimette in qualche modo al mondo, che vi piace in particolar modo? 393 800 3000, we are free subito. No.

0: alle 12.30 vi chiedevamo qual è il suono naturale che vi mette in pace, che vi rimette al mondo in qualche modo, pensando alla pioggia, pensando, che so, al rumore del mare.
1: Ragazzi, il suono che più mi fa rilassare, che più mi fa sentire tranquillo, che mi fa stare bene, è la voce di Valentina Guidi.
0: Certo, sì, certo. Ha un temporale in lontananza e pioggia leggera, ad esempio, ci scrive Monica. Ragazzi, il vostro suono naturale, quello che vi fa rilassare in particolar modo, qual è? Ne parliamo tra poco su Disco Radio.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
0: Tempo di suonarne 4 senza interruzione. Su Disco Radio c'è il From Disco to Disco. Ripartiamo così con Physical.

0: Musical, le 4 senza interruzione che si concludono così. 12:43, vi stavamo chiedendo al 393-800-3000 qual è il rumore naturale che vi rimette al mondo, cioè quello che vi dà pace e tranquillità.
1: Allora, per chi è stato a San Benedetto del Tronto, sì, c'è una scritta: lavorare, lavorare, preferisco il rumore del mare. Verità assoluta. Ciao.
0: Sì, certo, come darti torto.
2: Ciao Francesco da Valenza, io quello che mi fa più rilassare è l'acqua, tutta l'acqua, che sia la pioggia o il mare, basta che non è quella dello sciacquone.
0: Vabbè, poi, no, anche no, magari è una cascata, dai.
3: Allora, il rumore che mi fa rilassare di più a me è sentire le onde del mare che vanno contro la scogliera. Bellissimo, vedere gli occhi e rilassarsi.
0: Super rilassante, direi. Allora, voi adesso cosa vi aspettate? Che io vi dica qual è il rumore più rilassante in assoluto? No, invece vi dirò quello che stressa di più gli italiani. Perché settembre non significa soltanto rientrare al lavoro, tornare sui banchi di scuola. Per molti italiani significa soprattutto tornare a puntare la sveglia, un gesto quotidiano che dopo settimane di ritmi più liberi può diventare fonte di stress e ansia. Secondo una nuova rilevazione, il 78% degli italiani dichiara di vivere con fastidio o stress il ritorno della sveglia dopo l'estate, e per il 64% l'ansia arriva addirittura la sera precedente al rientro, un fenomeno che viene definito alarm clock anxiety. Non tanto la paura del suono della sveglia, quanto la sensazione negativa legata a ciò che quel suono annuncia, e quindi che annuncia niente di buono: lavoro, scuola, appuntamenti, scadenze, responsabilità, che prendono in qualche modo il posto della libertà delle vacanze. Non a caso il 69% degli intervistati associa il ritorno della sveglia alla fine della libertà estiva, no? Mentre il 58% il momento più difficile della ripresa è proprio il risveglio mattutino. E allora veniamo a noi, ragazzi: come avete affrontato le prime sveglie di questi primi giorni di lavoro? A che ora suona la vostra sveglia al mattino? 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio. Si riparte alla grande, con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata. Tu a partire da 18.900 euro. In più hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto e incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto. Scoprila da Autorigol di Volkswagen Milano, a settembre aperti tutti i giorni in via Gallarate 253 a Milano. Vai sul loro sito autorigoldi.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
1: Aperitivino?
2: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
1: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
3: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
4: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
3: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
4: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
5: Auto Rigol di...
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
10: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
12: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
13: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
14: Pausa pranzo insieme in questo martedì. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. Tra poco arriva anche Don Cash, Just Say Martyr,

0: 2015 era King su Disco Radio, l'ultima a chiudere così le nostre tre ore insieme. La musica ovviamente non si ferma mai, pausa pranzo che inizia con me ma continua con Don Cash.
1: Ma buon pomeriggio madame, come stai?
0: Ciao Don, molto bene, grazie, tu stai bene?
1: Tutto a posto, com'è il tempo lì in quel di Milano?
0: Ma guarda, si respira e questo ci piace un sacco.
1: Si respira, nel senso che è arrivato un po' di freschino
0: finalmente.
1: Si sta
0: finalmente. Bene, sì, si sta molto bene.
1: Meno male, sai che è arrivata l'ora del pranzo, vuoi sapere che
0: certo,
1: sono?
0: Certo, dimmele, dimmele.
1: Struccalo, struccalo, è l'una! E allora struccate il bottone, tirate fuori le schiscette ragazzi, perché inizia la family del pranzo e fra un attimo vi svelerò anche qual è il primo argomento. Per tutti quanti, lo sapete, il numero è il 393-800-3000. Senti Vale, ma tu che cosa fai di bello? Oggi che cosa ti mangi? Vai,
0: guarda,
1: vai. Prima schiscetta.
0: Non ho ancora idea, devo passare dal supermercato, quindi mi farò venire qualche idea nelle corsie.
1: Attenzione, attenzione, questa io la sconsiglio sempre, non andare mai affamati al supermercato.
0: Vai. Lo so.
1: No, questo è un grave errore, un errore da principiante, non si fa bella Vale, non si fa.
0: Mi tocca farlo.
1: Mi tocca prendermi cura di te, have the careful. Che è anche il titolo della prossima, la novità di D.O.D. insieme a Easy Bizu.
0: Ciao Don.
1: Ciao, vale.

0: Si chiama Careful D.O.D. insieme a Easy Bisu. Sono 2 minuti trascorsi dopo le 13. Questa è la Family con il Don. Ci sono tanti messaggi, c'è tanto entusiasmo. Dai, sentiamo. Ciao, chi è com'è?
1: Giuseppe da Milano.
0: Ciao Giuseppe. È Luna.
1: Ascolta, possiamo fare gli auguri a un mio collega di lavoro che oggi compie 56 anni.
0: Non lo so, vediamo.
1: Ili Piperi, autista come me. Portiamo i pasti nelle scuole di Milano.
0: Mai certo.
1: Grazie Don Cash.
0: Ma super auguri a lui. Io lo faccio dopodomani il compleanno, quindi figura di un grande vergine che ascolta Disco Radio. Continuate a dirmi dove siete, con chi festeggiate, cosa state facendo. Ciao Simone, ciao a Francesco che ha mandato il suo messaggio. Buon martedì a Cristian. Benvenuti in famiglia. Vi stavamo aspettando.

0: Tutto bene? Se vuoi te lo dico. Come dici, il mio posto preferito piace al bambino, al marito, persino a Micico. DJ Gioia, anzi Goja, sta vita che va via, scivola goccia goccia con Jason Derulo e Melody, Disco Radio e Don Cash e la Family. Ve l'ho detto tutto in freestyle. E allora sentiamo chi saluta.
1: Ciao Don, grande. È luna.
0: È 1:10 ormai.
1: Sono felice perché sono orgoglioso di me stesso. Capita spesso.
0: Che bello.
1: Anche rima.
0: Che bello.
1: Perché ho appena fatto un bel lavoro e sono fiero di me. Via. Buona giornata a tutti.
0: Questa...
1: Evviva Disco Radio.
0: Bravo, questa è una cosa meravigliosa. Mi piace essere orgogliosi di se stessi, è una cosa meravigliosa. Ne parlavamo proprio ieri. Ma allora, orgoglioni che non siete altro, adesso iniziamo con il primo argomento. Il primo argomento è invece pentimento. Quando c'è sentimento, il pentimento a volte avviene, soprattutto quando fai delle spese. Ma c'è una spesa di cui vi siete pentiti tantissimo?
2: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
3: Disco Radio.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
7: Subaru. Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
8: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
9: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
8: Anticipo zero?
9: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano.

0: Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
1: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
2: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate. Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno. Pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
3: Ambù, mi piaci tu.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro. Solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
10: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
12: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
11: MCA, materassi da 50 anni.
13: Oh, hai cambiato auto?
12: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
13: Ci vado anch'io.
12: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su Suzuki.it. Suzuki.
17: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
18: Disco Radio.
19: È tempo di musica ed è tempo di toccare, di toccarla piano con la musica, volando indietro nel tempo, sulle ali, dritti dritti agli anni 90 con i Cascada, Every Time We Touch.

0: Robin Schulz insieme a Barbs con Bad Times, 22 minuti trascorsi dopo le 13, la family del pranzo con lo zio Don Cash. Allora ragazzi, intanto grazie della cosa bellissima che mi raccontate, cioè questo messaggio per me è un premio Oscar.
1: Buongiorno Don Cash.
0: Ciao.
1: È come se fosse arrivato il papà a casa. Siamo noi che ti stiamo aspettando, Don Cash. È arrivato il nostro babbo. Ciao, Don Cash. La famiglia ti sta aspettando.
0: Che belli che siete.
1: Saluti e baci. Ciao da Katia. Ciao.
0: Katia, posso garantirti che per chi come me, ad esempio, non ha più il papà o per chi vive lontano da casa, visto che la mia famiglia originale è in Sicilia, che quando vi sento così, io mi sento veramente con una famiglia. Mi sento con le spalle protette. Quindi grazie di esistere. E allora, Disco Radio Lovers, vai con i vostri saluti e soprattutto con i vostri pentimenti. Qual è la spesa più folle che avete fatto e di cui vi siete pentiti tantissimo?

0: devo dire che il funk di Another continua a farsi sentire. In questo caso, collaborazione con Emily Warren, si chiama Silver Line. Allora, ragazzi, spese folli. Jake La Furia, re capostipite anche del rap di Milano, racconta le sue spese folli, tra cui un serpente. Ma voglio sapere la spesa di cui si sono pentiti i Disco Radio Lovers. Ho speso tanto e poi
1: ciao,
0: me ne sono pentito.
1: Ciao, sono Giovanni Alessandria.
0: Ciao, Gio.
1: Io mi sono pentito di aver buttato via un mucchio di soldi per il matrimonio, che poi dopo 2 anni mi sono separato.
0: Vabbè, però.
1: Ne ho buttati via veramente tanti. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Beh, buona sì.
2: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
3: Qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
4: 10, 100, 1000 mani che si alzano, sì, poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò. I protagonisti oggi siamo solo noi. Scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
3: Vabbè, c'è bisogno di un
6: sai
3: applauso.
6: Sai che diventa il mio inno questa?
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da 2 di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: La spesa folle di cui ti sei pentito, magari i sedili caldissimi che in estate ti fanno cuocere. Fra un attimo tutte le vostre voci, ma ora 4 hit.

0: dirette più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario.
5: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
6: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
5: Photon, i solidi pick-up.
6: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
5: Changan, le auto super tecnologiche.
6: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
5: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche. M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
7: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
8: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
7: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
8: mserramenti.it.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: Nissan Ninicar, sedi di Baiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
13: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
14: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto.

0: il doc. E adesso è arrivato il doc.
1: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Sole, mare, relax.
6: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero.

0: I migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
1: Carriole, carriole, carriole.
2: Ma non era parole?
1: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
2: Un capolavoro senza tempo.
1: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
2: BricoGay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
3: BricoGay, più vicino a te.
1: BricoGay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Car Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exit.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
8: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
10: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano del tuo chilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da il tuo chilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
11: Ladies and gentlemen, this is my music.
12: Music.
13: Disco Radio.
14: Disco Radio.

0: Amici con Waiting for Love in casa disco radio con lo zio Don Cash. Soldi che sono volati via dalle vostre tasche, rimpiangete di averli spesi in cosa? Sentiamo.
1: Ciao Don.
0: Ciao
1: Marco D'Arcore. Io l'unica cosa che rimpiango,
0: sì,
1: è i soldi che ho buttato via in quei localini lì.
0: Ai.
1: È tempo passato.
0: Ciao male. Don. Beh, meno male che è tempo passato. C'è tempo per riprendersi e per spenderli meglio. Ma qual è la vostra spesa più alta e quella che rimpiangete? Potessi tornare indietro, non la rifarei. E a volte i sogni si avverano. Solo a settembre da Clerici Auto la gamma Nissan Qashqai può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli anche tu tra mild hybrid e anche quattro ruote motrici, l'e-power hybrid con oltre 22 km al litro. E in più per te ci sono fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù e anche qui sul sito clericiauto.it.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Oh. Y'all ready for this?
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Spese folli e poi rimpianti che ne sopravvengono. 393 800 3000 il numero per il tuo racconto e intanto 4 hit senza interruzione.

0: adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
1: Fidati di noi, nuova Jeep Avenger ti aspetta da Auto Locatelli. Scegli anche tu la guida, benzina, ibrida, 4x4, 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vadano Allambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala anche tu con un test drive, valuta la tua permuta, richiedi il preventivo con le formule di acquisto flessibili. Tutti i dettagli li trovi digitando qui, locatelligroup.eu.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moka Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moka Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moka Auto. Scoprila su mokautogroup.com.
3: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
4: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
3: Foton, i solidi pick-up.
4: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
3: Changan, le auto super tecnologiche.
4: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
3: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
6: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
7: I di insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i di insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
9: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
8: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
9: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
10: Auto Rigol di...
11: A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
13: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
14: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
13: Ah sì? Quale?
14: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
13: Davvero? E dove le hai viste?
14: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
13: Allora andiamo a vederle.
14: Lo sapevo.
15: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre aperti tutto il mese, anche la domenica.
16: E continuiamo con la musica, le hit senza alcuna interruzione, le vostre voci, i vostri saluti, sapete dove mandarli.
17: Chi è? Sono Andrea da Novate.
16: Ciao Andre.
17: Ciao Don.
16: Chi è?
17: Marco D'Arcore.
16: Ciao Marco.

0: sulla 315. E allora Disco Radio Lovers, bentornati. Se siete con noi da un po', ben arrivati. Se è la prima volta che state qui dentro, invece piacere. Io sono Don Cash, questa è la Family del Pranzo, che in terza ora si trasforma come ogni giorno nel Don't Stop the Party. Oggi è martedì 15, siamo al centro di questo mese di settembre, meno 2 al mio compleanno, e partiamo come sempre con la novità. Vi ricordo che in quest'ora, per essere i protagonisti al 393-800-3000, vi basta mandare i vostri saluti, da dove o da quando ballate con noi. E partiamo con la voce di Miley Cyrus. Lei è solo Miley, si chiama Best Friends.
1: Disco Radio

0: The Way We Touch, Charlotte Corday, remixata dagli Offenbach. C'è della hit in questa Francia o c'è della Francia in questa canzone? Allora, sentiamo chi balla con noi e da dove.
1: Ciao Don, noi balliamo da Rimini. Ti salutiamo, yeah. Laura, Rocco e il piccolo pelosetto Sam.
0: Ciao.
1: Un abbraccio.
0: Ciao a tutte e tre, ciao Laura, ciao Rocco e ciao al piccolo pelosetto. Siete tutti benvenuti in famiglia, adesso tocca a te al 393 800 3000.

0: Tu lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%! Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno!
1: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
0: Pensa! Anticipi solo la metà e il resto si paga da solo! Ma il tempo sta scadendo!
2: Non aspettare! Scegli il meglio per la tua casa! Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
0: Fatto! Domani vengono a prendere le misure.
3: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pierbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
5: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
7: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila! Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
8: Non lo usi più.

0: più? Vendilo! A Cormano e presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
1: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
7: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
8: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
9: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
10: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
13: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
14: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
15: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
16: Disco Radio. E allora cintura di sicurezza allacciate, vi faccio lo sconto di 26 anni meno per tutti ragazzi. 26 anni sono tanta roba, poter ritornare a 26 anni fa magari. Correva l'anno 2000 e ballavamo tutti, anche tu, ballavi con questa Crime on Passion, quella che fa po po po po po po po po po po po. Andiamo con Bumblebee.

0: Nel nostro pomeriggio anche Joel Curry can whisper. Ai ai ai ai. Chi balla con
1: ciao,
0: me?
1: Ciao, sono Francesca da Milano.
0: Ciao, ciao Franci, che balla da Milano.
2: Ciao Do. Ciao. Sono Max da Cantù. Che ascolto dal 1991.
0: Dal 91 il grande Max da Cantù. E allora vogliamo al 2017 Don Diablo che remixa Coldplay e Chainsmokers.

0: I Start Woman. Bello, bellissimo questo nuovo disco. E bella, bellissima anche la collezione di orologi automatici di Peggy Goo. Sapete che sono un grande fan e patito, e devo dire che mi ha sorpreso. Ha quella marcia in più anche con il gusto a livello di orologi. Allora, sentiamo, precisi come gli orologi svizzeri, al 393 800 3000. Chi balla con
1: ciao,
0: noi?
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Sono Giulia.
0: Ciao Giulia.
2: Ciao Don Cash. Salve. Grandissimo, sei fantastico.
0: Grazie.
2: Siete fantastici voi e Disco Radio.
0: Bravo.
2: Tutti insieme. Grazie, grazie della compagnia.
0: Grazie a te, grazie di vero cuore. Però firmatevi che poi ci rimango male. Ditelo chi è che manda i messaggi al 393 800 3000. Benvenuti in famiglia. Disco Radio.

0: 22 su Disco Radio.
1: E allora buon martedì alla redazione di Link, scopriamo le ultime news.
2: Eccoci, mille grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Le esigenze economiche hanno prevalso su quelle della sicurezza, disastro ferroviario di Pioltello, si è aperto il processo di secondo grado a Milano. Chieste condanne fino a 8 anni per l'ex amministratore delegato Maurizio Gentile e 2 manager di RFI Umberto Lebruto e Vincenzo Macello. Nel 2018 l'incidente provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Aggressione ai sanitari, impugnando un paio di forbici, ha minacciato medici e infermieri, arrestato un 29enne al pronto soccorso di Tortona, caso analogo all'ospedale Martini, in manette a Torino un 26enne. Oggi e domani lo sciopero dei medici di famiglia, presidio dei camici bianchi a Milano davanti alla stazione centrale, la protesta contro la presenza obbligatoria nelle case di comunità. Calcio, domani la prima di Europa League si gioca a Milan-Benfica, Inter, risentimento all'adduttore per Hakan Çalhanoğlu, sabato salterà il match con la Roma. Via libera del Senato alla legge elettorale, 113 sì, ora torna alla Camera, Ceuta al Viminale, proroga di 15 giorni, i controlli alle frontiere con la Spagna, le news tornano tra un'ora.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: E la festa continua, 4 hit senza interruzione, la prossima è la pillolina di Rap and Rap. Meno uno, domani sera alle 23, anche sabato alle 23 c'è il nuovo episodio. Chissà se questa pillolina che stiamo per ascoltare la troverete anche domani. Loro sono dal 2019 Charlie Charles, Dardas, Fere Basta, Fabri Fibre e Mahmood e questa è Calypso.

0: All I Know di Lucas and Steve in chiusura delle nostre quattro hit senza alcuna interruzione. E allora sentiamo chi balla con noi, chi è con noi nella Family oggi. Buon martedì, il 15 settembre.
1: Ciao Donkey!
0: Ciao.
1: Perfetto, Tambro da Lissone.
0: Ciao,
1: ciao Donkey!
0: Ciao Tambrito da Lissone, benvenuto con noi in famiglia. Ancora proviamo a sentire chi balla quest'oggi. Salve,
2: martedì. I don't cash!
3: I love you.
0: I love you.
3: I don't cash.
0: Ma salve.
3: I love you, I don't cash.
0: Diga.
4: A proposito, Don, sono sulla macchia rossa di Giove.
0: Sei su Giove?
4: Mamma mia, come mi gira tutto intorno. E gira, gira tutto intorno alla terra.
0: Alla terra.
4: E si danza.
0: Danza.
5: Don Cash,
0: sì.
5: Ciao.
0: Salve.
5: Vani da Calolzio.
0: Ciao Vani e gli amici che ballano da Calolzio. E ancora, chi balla con noi da quanto tempo?
6: Ciao Don.
0: Salve.
6: Enea, il camion Tauro.
0: Ciao Ene.
6: Io la musica la porto dappertutto, facendo il camionaro.
0: Ok.
6: La porto in Piemonte, in Lombardia, in Liguria, in Val d'Aosta, in Emilia Romagna, dappertutto.
0: Wow, grazie.
6: Però diciamo che la porto soprattutto nel cuore.
0: Oh.
6: Perché il battito di Disco Radio è quel battito che insegna al cuore a non annoiarsi.
0: Che bello.
6: È un sentimento di passione.
0: Che bello.
6: Ciao.
0: Che bello, e anche quel ritmo che ti mantiene diversamente giovane per sempre. Benvenuti in famiglia, Disco Radio Don Cash. Aspettavamo solo te. Disco Radio. E fidati di noi, perché a volte i sogni si avverano. Solo a settembre da Clerici Auto la gamma Nissan Qashqai può essere tua a partire da soli 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli tra mild hybrid, anche quattro ruote motrici, oppure l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro. E in più per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta nei suoi nuovi showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù, oppure trovi tutte le info digitando qui clericiauto.it.
7: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
8: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
7: Ah sì? Quale?
8: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
7: Davvero? E dove le hai viste?
8: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
7: Allora andiamo a vederle.
8: Lo sapevo.
9: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario.
14: Aperitivino?
7: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
15: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.
16: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
17: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce più sicurezza.
16: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
17: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
16: M Serramenti.
18: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
19: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
18: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
19: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
20: Rigol di a Milano dal 1906.
21: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
22: Suzuki Evitara 4x4 All Grip tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
23: Ti aspettiamo da Autogrupp S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
24: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
0: Disco Radio. Cinture di sicurezza allacciate perché si vola, questa volta dritti al 1995, anno di super prolifera produzione musicale, l'anno di Festival Bar, l'anno in cui eravamo giovani, c'era ancora la lira, giravamo ragazzi e il telefono era appeso al muro e noi eravamo liberi, quando si è staccato dal muro è diventato il nostro guinzaglio. Comunque, ballavamo nel 95 con Talisa, Let Me Be.

0: La versione del mix è fatta da Molinari e Chucky di Calvin Harris e Rag & Bone Man con Giant, uno dei brani più belli degli ultimi anni. Bello, il cantato proprio di Rag & Bone Man è fantastico. Siamo arrivati con questa alla fine della nostra giornata insieme. Chiudiamo qui le nostre tre ore Disco Radio Lovers insieme a Don Cash. Ma tranquilli, perché ritorno come sempre a tenervi compagnia domani. Avrò l'onore di stare con voi dalle 13 alle 16. Alle 16 da Roma restituisco la linea a Milano.
1: Bravo.
0: Il signor Marelli è pronto?
1: Come sempre qui, eccomi.
0: E allora vi lascio insieme.
1: Grazie.
0: Buon martedì, donne, ci sentiamo domani. Peace out and I love you.
2: Disco Radio.
1: È permesso? Sì, permesso, permesso. Scusate, mi faccio largo tra le persone, le migliaia di persone che sono pronte a entrare nei cancelli del nostro centro estivo pomeridiano. Sono gli ultimi giorni tra le 4 e le 7 di quest'estate 2026. Lasciamo Roma, riprendiamo la linea qui da Milano, grazie a Don Cash. Sono Fabio Marelli, You and I, Me and You. Sembra la nostra storia, invece è il nuovo singolo di David Guetta.

0: David Guetta e Giorgio Ortensi, a.k.a. Hypaton. Lui è originario di Capodimonte, provincia di Viterbo. E David Guetta, insomma, in qualche modo ha testato durante i suoi DJ set estivi questa collaborazione. È diventato un successo, ha rielaborato in chiave moderna un grande disco del 1979, appunto, You and I. Fatemi fare il DJ ogni tanto che fa la radio. Va bene, allora, tutto pronto per iniziare uno degli ultimi giorni del nostro centro estivo pomeridiano. Siete pronti a tuffarvi, a divertirvi insieme a noi? Se siete pronti, andiamo.
1: Ciao, Disco Radio. Ciao. Come ti stai?
0: Bene.
1: Quasi sta.

0: 4 e le 7. E poi dalla prossima settimana, insomma, tornerà la nuova stagione, vedremo anche con qualche cambiamento. Magari teniamo quello che vi è piaciuto durante questo esperimento estivo di farvi scegliere il Rhythmic History. Proviamo a farvelo scegliere il prossimo. Ah, per preferire ascoltare Sash dal 1997, oppure B, per preferire Daydream dal 1994, Thinking About You. E allora votate tra poco il o la più votata tra voi, naturalmente. L'ascolteremo tra un secondo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere

0: gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
6: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
8: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
7: Anticipo zero?
8: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
12: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
13: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
12: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
14: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
12: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
15: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
17: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
19: Carriole, carriole, carriole.
20: Ma non era parole?
19: Non servono parole, parlano gli sconti Brick OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
20: Un capolavoro senza tempo.
19: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
20: Brick OK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
21: Brick OK, più 20.
9: vicino a te.
21: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
22: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
23: No, no, non ho niente da mettermi.
24: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
25: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
24: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
25: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
26: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
27: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
28: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Disco Radio. Riprendo la linea da Milano, c'è Ritwick History, lo scegliete voi. A per votare Sash, B per votare Daydream. Qualcuno ha scritto B, come facciamo a restare indifferenti? Eccola.

psicologico. Chi canta è anche più bravo. E allora vi chiedo nome, che lavoro fate e di fare una breve imitazione. La prima roba che vi viene, tanto insomma siamo qua per ridere. Poi ditemi soprattutto se siete cantanti.

0: provatevi a fare le imitazioni. Fate l'imitazione di chi volete, anche del nostro Francesco Di Bruno, è facile, per esempio. Vedete, fate anche qualcosa che non vada bene, non importa. Fateci ridere, tra poco vi dico le caratteristiche che ha una persona che fa bene l'imitazione.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Ascoltatelo bene, Francesco Di Bruno, arrivano con lui le ultime di Link.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Abusi su una tredicenne in un market di Torino per il riesame. Il commesso bengalese di 42 anni deve andare in carcere, accolta la richiesta della procura. Si è aperto a Milano il processo di secondo grado per il disastro ferroviario di Pioltello, chieste condanne fino a 8 anni per l'ex amministratore delegato Maurizio Gentile e per due manager di RFI. Nel 2018, ricordiamo, l'incidente provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Arrestato un 29enne al pronto soccorso di Tortona che ha minacciato medici e infermieri con un paio di forbici, caso analogo all'ospedale Martini in Manette a Torino, un 26enne. Oggi e domani lo sciopero dei medici di famiglia, presidio dei camici bianchi a Milano davanti alla stazione centrale, la protesta contro la presenza obbligatoria nelle case di comunità. Calcio domani la prima di pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. Ed è tutto, vediamo FICA, giovedì tocca la Juventus contro il NEC. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna per un possibile pericolo legato.

0: a eventuali infiltrazioni terroristiche. Ed è tutto, vediamo tempo di domani.
1: Meteo.
2: Condizioni meteo ancora estiva al momento tra la Lombardia e il Piemonte, con ampie zone di sereno e soprattutto temperature che continuano a sfiorare i 28-30 gradi. Anche domani sarà una giornata calda, però è anche vero che domani una perturbazione si avvicinerà alle regioni settentrionali e domani sera porterà acquazzoni e temporali anche di forte intensità, causando giovedì un netto calo delle temperature. Per sapere a questo punto come andranno le cose, da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
9: Drop. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Nuova stagione, nuovi arrivi e occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
14: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
13: Dual Motor, Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
13: Suzuki.
15: Capacità di ascolto, immaginazione e chi

0: completare le 4 senza interruzione. Altro bellissimo From Disco to Disco. Bravi che siete dei nostri anche oggi, uno degli ultimi giorni del nostro centro estivo pomeridiano, che poi chiuderà i battenti venerdì per dare spazio a cosa? Un po' di novità, un po' di cose in arrivo. Vedremo, vedremo e sentiremo. Intanto, cosa hanno di speciale le persone che sanno fare le imitazioni? Sapete fare le imitazioni? È questione di orecchio, di esercizio, ma non solo. Secondo la University College of London hanno scoperto che durante le imitazioni, anche quelle meno convincenti, quelle che fanno anche un po' di, dicono, ma non sei capace a fare imitazioni, è tutta questione di cervello, un'area che si attiva, quella associata alla percezione dei suoni. Per saperle fare bene ci vogliono buone capacità di ascolto in generale e di immaginazione. Chi canta è più bravo a modulare il suono della voce, serve un buon orecchio, controllo dei muscoli, le persone intonate, insomma hanno tutte queste caratteristiche. Sanno anche imitare gli accenti stranieri meglio di chi suona uno strumento musicale, molto meglio di chi ne canta né suona. Insomma, fare bene un'imitazione non è solo questione di imitare un suono. Altri studi recenti ipotizzano che la capacità di modulare la voce è indispensabile per fare bene le imitazioni, dipende da un'empatia superiore alla media. Siete empatici? Evidentemente sapete fare bene le imitazioni. Sapete fare bene le imitazioni? Evidentemente siete empatici. Non è nulla di tutto ciò, e allora mandateci un messaggio al 393 800 3000 con il vostro nome e il lavoro che fate, se magari siete cantanti, la vostra imitazione, e soprattutto fateci ridere. Sentiamo.
1: Ciao, sono Laura.
0: Ciao.
1: Sono social media manager e graphic designer.
0: Utile.
1: E so fare l'imitazione di Marvin, il marziano dei Looney Tunes.
2: Ah, ah, una missione.
0: Vi amo. Pensavo Marvin DJ, ma no, ok, vabbè.
3: Uè, Marelli, senti qua la mia imitazione.
0: Vai. Oh, dov'è? Dove è andato? Ehi.
3: Uguale, è spaccata. Cioè, come faccio il pesce? È una roba pazzesca.
0: Seguirvi in ogni vostra giornata, vostra partire da 18.900 euro. In più, avete 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto e incendio inclusi. Polo Young, ripartite.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Sempre, niente, non mi prendete mai sul serio. E invece prendetemi sul serio per ripartire alla grande. Ci sono le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano, Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica, pronta a seguirvi in ogni vostra giornata, vostra partire da 18.900 euro. In più avete 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto incendio inclusi. Polo Young,
2: riparti. Sono Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
4: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
3: Foton, i solidi pick-up.
4: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
3: Changan, le auto super tecnologiche.
4: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
3: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
5: I D insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Darkline con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchi.

0: Biglietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%. 35 rate da 373 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
1: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
5: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
6: Persone speciali che sapete fare imitazioni, affidabili, empatici, che cantano bene. Io odio tutti, ha scritto qualcuno, quindi non sono capace di farli.

Siamo arrivati in fondo alla prima ora, abbiamo parlato anche di imitazioni inimitabile. Carl Cox, vi ricordo, sabato. Molti di voi hanno già i biglietti grazie a Discoradio, siamo radio ufficiale, ve li abbiamo regalati. Dopo 2 anni di assenza torna a Milano al Cozel Carro Ponte con grandi ospiti come Loco Dice, Nick Fanciulli. Non avete i biglietti? Andate su Ticket One, li trovate ancora lì. E adesso la novità delle 5. E qualche minuto, quasi 2, e allora non perdiamo tempo. Dio di Zibisu, careful!

0: messaggio di Max Pezzali al 393 800 3000.
1: Ciao a tutti da Max.
0: Ah,
1: come mai?
0: Non è Max.
1: Ma chi sarai?
0: Non è Max.
1: Per farmi stare qui.
0: Non è Max.
1: Qui seduto con disco radio. Ah, sperando in una disco radio bella.
0: Ah, certo. Beh, stai lì perché tra poco dobbiamo ancora farlo il Play the Game Summer. Si porterà a casa qualcuno di voi. Magari proprio Max Pezzali. Era proprio lui, secondo me, la disco radio bella, che non vede l'ora di averla, ovviamente. Va bene, preparatevi. Chissà che non arrivi ora.

0: situazione sta sfuggendo dal controllo della radio, le imitazioni. Ok che sono persone empatiche che sanno anche cantare, ma insomma direi che i risultati sono quelli che sono. Prima Max Pezzali, il fake di Max Pezzali, e adesso mi dicono che ci sia Eros Ramazzotti che vuole annunciare il Tamarristory, quindi in maniera assolutamente professionale, cantando, immagino.
1: Quante volte aiuto, ho ballato io.
0: Ma non è Eros
1: Tamarristory qui. Nel 1990.
0: Cos'è sta roba?
1: Ma si può dare di più?
0: È sempre di più.
1: Balla anche tu.
0: Ma cos'è sta
1: il
0: roba?
1: Il Tamarristory di più. Si può dare di più?
0: Ma perché?
1: Balla di più. Ciao da Eros Ramazzotti.
0: Sì, sì, sì, che ci denuncia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
2: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
3: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
2: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
3: Info su merbag.it.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
5: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di
6: Le scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, e su materassimca.com.
7: MCA Materassi da 50 anni.
8: Oh, hai cambiato auto?
6: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
8: Ci vado anch'io.
6: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio, e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
5: Di settembre vieni a trovarci, siamo aperti e ti aspettiamo.
7: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
6: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5, e su materassimca.com.
7: MCA, materassi da 50 anni.
8: Oh, hai cambiato auto?
6: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
8: Ci vado anch'io.
6: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio, e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
9: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
11: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti, e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate, selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua

0: prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Sole, mare, relax.
5: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
6: I want it to be free!
7: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
8: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
7: Globo Sport.
8: E intanto scopri i nuovi arrivi.
7: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%. 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
12: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
13: Disco Radio.
14: Niente, oggi i tamarristi sono diventati non animatori ma imitatori. Sentiamo qual è il prossimo.
15: Hey, ciao Fabio, ciao. Ti riconosci? No. Sono io, no, sono Adriano. Se vuoi te lo annuncio io, Celentano. Tamarristori.
14: No, guarda,

scozzese di Edimburgo, si chiama in realtà Joshua Spence, per prendere in giro il suo amico Barry che non sapeva appunto nuotare. I primi pezzi online si faceva chiamare Barry Can Swim, poi ha avuto grande successo ed è

0: pronta a partire per l'ultima volta. Poi chissà se tornerà il treno. Prenderemo il treno ancora una volta per il resto della stagione. Intanto metteremo nell'hangar il nostro velivolo che ci porterà dove? Beh, magari l'ispirazione sarete pro. Ultimo appuntamento, direi, della stagione estiva con la nostra compagnia di bandiera che sta per portarvi dove? Lo sentiremo tra un attimo. La nostra Disco Radio Airline è pronta a partire per l'ultima volta. Poi chissà se tornerà il treno. Prenderemo il treno ancora una volta per il resto della stagione. Intanto metteremo nell'hangar il nostro velivolo che ci porterà dove? Beh, magari l'ispirazione sarete al 393 800 3000. Potete mandarci le ultime, insomma, destinazioni di quest'estate. Dove siete stati, dove l'avete passata. Magari sceglieremo la vostra e sarà appunto la vostra destinazione da dover essere riconosciuta. Al contrario, al 393 800 3000. Occhio! Chi è?
1: Iniziamo l'imbarco del volo Disco Radio Airline.
0: Ah, ok.
1: Invitiamo gli ascoltatori ad avvicinarsi al gate e ad allontanarsi dalle altre radio.
0: Ma sempre

0: e Barbz. 5:30 su Disco Radio. E allora, ultimo volo direi della stagione per la nostra compagnia di bandiera, poi lasceremo il velivolo nel nostro hangar. Attenzione allora alla destinazione al contrario da riconoscere se volete vincere una delle ultime Disco Radio Bag estive. Come sempre l'annuncio fondamentale per capire dove siamo diretti per l'ultima volta in questa stagione. Allora attenzione, eccola che arriva, eccola.
1: Volo Disco Radio Airline pronto al decollo.
0: Bene.
1: L'ultima destinazione di questa stagione è Onelim a Sneplan.
0: Non è facilissimo, è come ultima volta, però Onalim Asneplam è solo quella roba lì. 393-800-3000, dove è diretto per l'ultima volta il nostro volo Disco Radio Airline, la più veloce, si porta a casa la Disco Radio Bag estiva.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Tanto le 5:30 link, l'attualità, la redazione, c'è Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Gli abusi su una tredicenne in un market di Torino. Per il riesame il commesso bengalese di 42 anni deve andare in carcere, accolta la richiesta della procura. Si è aperto a Milano il processo di secondo grado per il disastro ferroviario di Pioltello. Ricordiamo nel 2018, in quell'incidente morirono 3 persone, ci furono oltre 100 feriti. Chieste condanne fino a 8 anni per l'ex amministratore delegato Maurizio Gentile e per 2 manager di RFI. Arrestato un 29enne nel pronto soccorso di Tortona che ha minacciato medici e infermieri con un paio di forbici, caso analogo all'ospedale Martini in Manette a Torino, un 26enne. E restiamo a Torino, allo Juventus Stadium, la finale della Conference League 2028, il commento del sindaco Lo Russo in città, un nuovo grande evento sportivo. Parliamo ora di Europa League, non di Conference League, perché domani si gioca Milan-Benfica e poi giovedì tocca la Juventus contro il NEC. L'Italia proroga gli altri 15 giorni di blocco di Schengen con la Spagna per un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
4: 18 per vivere insieme il vostro fine settimana. Chi l'ha detto? Sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme.
5: E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: E se non trovo parcheggio?

0: E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
7: Dual Motor Dual Desire
6: tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki Ona Lim Asneplam, dove è diretta la nostra compagnia di bandiera?
9: Milano Marittima.
8: Ma che Milano Marittima?

0: Chiudiamo così il bel front disco to disco, come sempre 4 senza interruzione. È l'ultimo volo della nostra compagnia di bandiera, volo estivo Disco Radio Airline, diretto a Onalim Asneplam, che al contrario fa
1: Napoli.
0: Ma come Napoli?
2: Non ho capito la destinazione.
0: Ho capito, però bisogna essere smart, veloci, rapidi, come l'ingegnere di Torino che è al telefono con me. Ladies and gentlemen, say hello a Moreno.
3: Moreno, ciao a tutti.
0: Eccolo, ciao Moreno,
3: ciao,
0: come
3: ciao
0: stai?
3: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene, abbiamo un ingegnere, signori, tanta roba ai nostri ascoltatori.
3: Sì.
0: Fate dei lavori pazzeschi, Moreno. Allora, intanto, prima di fare una chiacchierata con te, Onalim Asneplam, al contrario, fa
3: Milano Malpensa.
0: Certo. L'ultimo volo è il volo di rientro, insomma, si rientra dopo la stagione estiva. Tu vacanze, sei stato da qualche parte, le hai fatte, le farai, niente?
3: Ho fatto una settimana a giugno e spero di farne un'altra a ottobre, ma non si sa, vediamo col lavoro come va.
0: Bene, bene, vuoi dirci dove sei stato prima oppure no?
3: Puglia.
0: Al contrario, come fa dove sei stato, no, lascia perdere. Hai già vinto così la
3: disciplina. Hai loop?
0: Hai loop? Aspetta. Ah no, è Puglia,
3: quasi.
0: Certo, ha detto Puglia al contrario. Senti, Moreno, ingegnere di cose nello specifico, di cosa ti occupi?
3: Sono un ingegnere informatico e lavoro in cyber security, un'azienda di servizi di ingegneria.
0: Ecco,
3: a Torino.
0: A livello di sicurezza, guarda, avrei bisogno proprio di te in questo periodo, ma insomma, facciamo perdere. Questa è un'altra roba. Senti Moreno, hai vinto la Disco Radio Bag, se vuoi salutare chi vuoi, la radio è tutta tua, fai pure.
3: Saluto la mia ragazza, i miei colleghi e la scuola di ballo, dove vado a Torino.
0: Con la tua ragazza?
3: Sì.
0: Ah, l'hai conosciuta lì?
3: In realtà no, però sarebbe trovati anche lì.
0: Vabbè, senti, come si chiama, così la salutiamo?
3: Giulia.
0: Bene, allora arriva la bag per te, magari smolla la Giulia e poi tu riprovaci, va bene? Ciao Moreno!
3: Grazie mille!
0: Un abbraccio, ciao, buona serata. Adesso vi porto a scoprire nuova Jeep Avenger da Auto Locatelli. A scegliere la vostra guida, benzina, ibrida, 4x4 oppure 100% elettrica. Design rinnovato, la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Auto Locatelli vi aspetta negli showroom di Vedano al Lambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Provate un test drive, valutate la vostra permuta, richiedete il preventivo con formula di acquisto flessibile. Hop, il gioco è fatto. Dettagli per tutti su locatelligroup.eu.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre cambia. Che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
11: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
12: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
11: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
12: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
13: Rigol di... A Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
15: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
16: Ambù, mi piaci tu!
17: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
19: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
20: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
21: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
22: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
23: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
22: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
23: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
22: Info su merbag.it.
24: Va bene, complottisti ce ne sono?
25: Un altro complotto questo, eh?
24: Immaginavo.
26: È Malpensa Milano, cioè, al contrario.
24: In che senso?
26: E adesso come la mettiamo?

0: Pussycat Dolls. Sono arrivati altri complottisti, altri messaggi, immagino.
1: Schiaparelli.
0: Marelli.
1: Sei proprio forte.
0: No, non sono Schiaparelli.
1: Quando si complotta ti lamenti.
0: Sì.
1: Quando tutto tace,
0: acconsento. Aizzo.
1: Che vuoi che facciamo?
0: Niente.
1: Complottiamo.
0: Ma che complottiamo? Ma che complottiamo?
2: Ciao, sono Massimo.
0: Ciao Massimo.
2: Non ho fatto in tempo a rispondere.
0: Massimo Boldi.
2: Dolore bestiale.
0: Non credo che Massimo Boldi ci stia ascoltando, ma nel caso lo salutiamo. È anche di queste parti lui. Va bene, dai. Basta, non vi

Lucky Ones, la novità delle 6 che precede tra poco un bel Rhythmic History che inizia così, che se avete riconosciuto potete cantare anche voi. In the face.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV.

0: migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo ogni euro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro batte forte sempre.
1: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
2: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
1: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
3: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
1: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
9: Carriole, carriole, carriole.
10: Ma non era parole?
9: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
10: Un capolavoro senza tempo.
9: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
10: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
11: Brico Gay, più vicino a te.
9: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
12: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
12: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
13: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
14: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
15: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
17: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano, devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
18: Disco Radio. Avete riconosciuto Rhythmic History?
19: Ma scusa un po', è forse...
20: È il movimento, sì. È una canzone.
18: Così sembra più liscio.
19: Il però. Gioco dell'amore?
18: È proprio quella.

Sofia. Poco fa ho fatto una bella chiacchierata con Steve Angello, la vedrete presto sui nostri social, proprio Steve Angello degli Swedish House Mafia. Era proprio in studio, stanno registrando qualcosa di nuovo. Questa è la nuova Happiness Is So Sad insieme a Licky Lip. Tra poco vi porto nel primo ristorante fashion di Milano, dove potrebbe essere, dove i piatti sono pensati come fossero abiti di alta moda. Lo apre Dior, il primo ristorante in Italia a firmarlo. È lo chef Bartolini che ha lavorato con lo spirito di uno stilista. E allora chiedo a voi, che lavoro fate e quale altro lavoro pensate sareste in grado di fare? Se ci pensate, uno chef può diventare in qualche modo uno stilista. E allora chiedo a voi uno sforzo, provate a pensarci. 393 800 3000, grazie al vostro lavoro cosa pensate sareste in grado di fare? Pensateci, stupendo.

0: Nel weekend aprirà il primo ristorante fashion di Dior a Milano. Uno chef stellato può diventare in qualche modo uno stilista e grazie al vostro lavoro. Voi cosa pensate sareste in grado di fare?
1: Io sono Roberto da Milano, io faccio l'idraulico, ma in realtà potrei benissimo fare il massaggiatore. Soprattutto per donne, ecco. Ma non sessuale.
0: Non sessuale, no.
1: Seriamente.
0: Certo, certo, non sessuale, proprio dopo quello che hai detto assolutamente.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Diamo in redazione, va prima l'attualità delle 6:30, Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Gli abusi su una tredicenne in un market di Torino per il riesame. Il commesso bengalese dei 42 anni deve andare in carcere, accolta la richiesta della procura. A Milano il processo di secondo grado per il disastro ferroviario di Pioltello, chieste condanne fino a 8 anni per l'ex amministratore delegato Maurizio Gentile e per due manager di RFI. Nel 2018 l'incidente provocò 3 morti e oltre 100 feriti. 14 nuovi nomi saranno iscritti alla Famedio, l'ex calciatore Franco Baresi, Don Antonio Mazzi e Ornella Vanoni. Sono solo alcune delle personalità che il prossimo 2 novembre verranno iscritte nel Pantheon dei milanesi illustri al cimitero monumentale di Milano. Allo Juventus Stadium alla finale della Conference League 2028 il commento del sindaco Lorusso in città, un nuovo grande evento sportivo. Però lasciamo la Conference e ci occupiamo di Europa League. Domani Milan-Benfica, giovedì tocca alla Juventus contro il NEC. Caccia italiani abbattono un drone in Lituania poche ore prima dell'arrivo di Crosetto e razzi russi sfiorano un aereo danese. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
4: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
0: Apre il primo ristorante

0: Si chiude così il front disco to disco con Kalu e Physical, la sua nuova versione 2026 di questo brano. No! Prima di salutarvi e lasciarvi da Luisi per la cena e non solo, a proposito di cena, di piatti, Dior apre a Milano il primo ristorante in Italy, a firmarlo lo chef Enrico Bartolini, lo chef più stellato d'Italia, da venerdì ufficialmente alla guida di questo primo ristorante Dior in Italia in occasione della riapertura della boutique del marchio in via Montenapo, qui a Milano. I piatti sono stati proprio concepiti come una collezione di alta moda, ogni portata reinterpreta la cucina italiana attraverso invece i codici dello stile della casa di moda Fonchis. Per esempio, per antipasto, un manzo al coltello che fiorisce come un fiore, un risotto di capesante leggero come una gonna di seta. Nel menù ci sono 12 pietanze, 3 antipasti, 3 menù, 3 secondi, 3 dessert. Pianta di pomeriggio troverai invece 5 proposte dolci e 5 salate, per cena 12 piatti e il menù degustation. Risotto signature, per esempio, con rape rosse e salsa al gorgonzola, signori, disposto nel piatto disegnato da Dior, somiglia a un loro abito. Per un cremoso si è ispirato, per esempio, invece all'abito di Grace Kelly esposto nel museo di Dior a Parigi. Da venerdì potete entrarci. Se uno chef può diventare in qualche modo stilista, voi, grazie al lavoro che fate, cosa pensate sareste in grado di fare?
1: Ci sono stato in quel locale.
0: No, non è possibile.
1: Veramente, veramente bello.
0: Apre venerdì.
1: Consiglio a tutti.
0: Ma cosa apre venerdì?
1: Si chiama Marelli Wish.
0: Ma che Marelli Wish?
1: Costa tantissimo, però.
0: Certo.
1: Ma c'è un proprietario, non dovevo dirlo. Vabbè. Scusate, scusate.
0: Va bene, va bene. Grazie mille, ma non apro neanche un ristorante. Ancora grazie che faccio la radio. A volte i sogni si avverano. A proposito, solo a settembre da Clerici Auto, gamma Nissan Qashqai è vostra a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegliete tra mild hybrid, anche 4 ruote motrici, o l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro in più per voi, fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto vi aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como, Cantù e su clericiauto.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
3: Amu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Amu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Amu si scrive con l'H.
4: Amu, mi piaci tu.
5: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
6: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
5: Photon, i solidi pick-up.
6: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
5: Changan, le auto super tecnologiche.
6: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
5: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
7: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Tapero.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
10: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
11: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
10: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
11: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
10: Info su merbag.it.
12: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
13: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce e più sicurezza.
12: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
13: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
12: mserramenti.it.
14: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
15: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
16: Grazie che ci ha aspettato!

0: The Giants e dal buio.
1: Bravo, riaccendi la luce
0: così, dal niente arriva Luisi.
1: Dal buio, adesso riaccendiamo la luce, amici, sì. Riemerge il nostro Fabio Marelli. Senti, com'è andato questo pomeriggio?
0: Molto bene.
1: Dimmi qualcosa
0: molto,
1: di bello.
0: Molto bene, ho fatto una bella chiacchiera con mio amico Stivangelo.
1: Con tuo amico Stivangelo.
0: Poi vedrete, vedrete.
1: Le 7 della sera tra un attimo.
0: Tra l'altro mi ha chiesto di te.
1: E infatti,
0: cioè, ma Luisi com'è non l'ha fatta
1: secondo
0: lui?
1: Secondo me mi ha confuso col Alesso,
0: cioè, per quello
1: un po' di casino. Vabbè, comunque salutiamo gli Swedish House Mafia. E quindi con Stivangelo andrai a cena, perché ho visto che stai preparando.
0: No, credo. Però ha detto che torna presto in Italia. È stato a Misano per la MotoGP. Quando tornerà ha detto che me lo dice.
1: Ok. Se c'è un posto in più tu digli che...
0: No, ma ti pare che viene qua?
1: Vabbè, io andrei a cena volentieri con Miley, quella di Bass Persuade. Mica scemo, eh? Novità.

Space Persuades, il nome del nuovo singolo che darà anche il nome al nuovo album di Miley Cyrus, anzi di Miley, che uscirà il prossimo 18 settembre. Novità qui su Disco Radio, 3 ore con me, sono Alessio e Luisi, ovviamente con le nostre, le più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ci sei. Tra un attimo vi porto anche a fare un bel viaggio nel tempo. Sarà 2004 con U2 e gli LMC.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro

0: Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
1: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
2: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
1: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
3: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
1: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
2: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
4: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
2: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
4: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
2: Info su merbag.it.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
2: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
7: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
10: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere. Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. L'estate sta finendo. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
11: Ambù, mi piaci tu.
12: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il Maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Disco Radio. Ogni sera alle 21 per voi chiamate tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000 c'è Rhythmic History Extended Version ed è da lì che tiriamo fuori gli LMC insieme a U2 con Take Me to the Clouds Above.

Eden Global Tour 2026 è il tour di Anima che sta per arrivare anche a Milano, a Fiera Milano Live il prossimo 19 di settembre. Intanto Anima insieme a Giorgi erano su Disco Radio con Beautiful. Continuate ad ascoltarci anche da casa, voi che magari state tornando proprio in questi minuti sul vostro smart speaker, basta dire a Google fammi ascoltare Disco Radio.

0: Moni, DB Boulevard con Dav. Oh, ogni tanto ciclicamente tornano delle notizie che ci raccontano di lavori strani e ce n'è sempre uno che ci fa sorridere. Tra poco parleremo di un lavoro strano che però purtroppo, per lui almeno, per chi lo fa, smetterà di esistere per colpa dell'AI. Ne parliamo tra poco, prima c'è l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Con Francesco Di Bruno scopriamo dalla nostra redazione cosa accade in Italia e nel mondo. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Il femminicidio di Valentina Sarto disposta alla perizia psichiatrica per il marito. La Corte d'Assise di Bergamo ha disposto l'esame sulla capacità di intendere e di volere di Vincenzo Dongellini. Gli abusi su una tredicenne in un market di Torino per il riesame. Il commesso bengalese di 42 anni deve andare in carcere, accolta la richiesta della procura. Si è aperto a Milano il processo di secondo grado per il disastro ferroviario di Pioltello, chieste condanne fino a 8 anni per l'ex amministratore delegato Maurizio Gentile e per 2 manager di RFI. Nel 2018 l'incidente provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Regione Lombardia ha celebrato il triplete tricolore dell'Olimpia a Palazzo Pirelli. La squadra lombarda ha ricevuto un riconoscimento per la conquista di Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. Calcio, domani la prima di Europa League, si gioca Milan-Benfica tra le altre, mentre giovedì in campo la Juventus contro il NEC. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna, ce ne parla il direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Meno di 100 secondi bastano per dire che la decisione del governo italiano di prolungare la, come si sa, la sospensione dell'accordo di Schengen per quanto riguarda le persone che arrivano dal territorio spagnolo, e questa decisione è sciagurata dal punto di vista delle relazioni intereuropee, in questo caso ovviamente con Madrid, e anche per la solidarietà che ci dovrebbe essere tra le nazioni dell'Unione. Si sa benissimo qual è l'origine di tutto questo, quel che è accaduto a Ceuta ormai, lo dobbiamo ricordare, 50 giorni fa. Eppure noi tutti sappiamo che a Ceuta, che è sulle coste africane, una exclave spagnola nel territorio marocchino, arrivarono in decine di migliaia e in decine di migliaia ritornarono indietro, e nessuno se ne andò da quella zona, nessuno poteva raggiungere la Spagna e figuriamoci l'Italia. Eppure l'Italia fece venir meno la solidarietà in quel caso, appunto sospendendo Schengen, come se ci fosse una frontiera tra Ceuta e la Spagna e tra la Spagna e l'Italia. Non c'è nulla di tutto questo, e in Italia dalla Spagna si può arrivare soltanto, come tutti sanno, via mare o per via aerea, senza passare da altre frontiere. E allora non si capisce tutto questo che cosa voglia dire, se non un intento punitivo o di distanza o di in qualche modo capacità di rimarcare in negativo i problemi spagnoli, i problemi di Madrid, i problemi del governo Sanchez, che a sua volta ha delle ruggine nei confronti di quello di Roma. Non una bella partita. Il prolungamento deciso oggi e la contromisura decisa dal governo di Madrid dimostrano che i due governi sono ancora ai ferri corti, senza nessun vantaggio per nessuno di noi.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Certo che se fate dei lavori strani, particolari, incomprensibili, beh, raccontatemelo al 393 800 3000. Adesso 4 senza interruzioni.

0: Cioè, questa canzone non solo ci ha fatto ballare, ha creato un vero e proprio tormentone. Perché tutti quando dicono la vis è fantastic, poi dicono pourquoi tu te la compliques. È vero, dal 2001 ad oggi sono passati appena 25 anni. Oh, la prossima notizia, ve lo dico già, per molti di noi non è bellissima, ma è reale, quindi ne parliamo. Il tema è: ma siamo proprio certi che il lavoro che facciamo quotidianamente sia al riparo dall'intelligenza artificiale? Cioè, la facciamo più semplice. Il nostro lavoro tra poco continuerà ad esistere o ce lo ruberanno i server dell'AI? Vi racconto una curiosa storia che arriva dal Kenya. Protagonista, questo ragazzo si chiama Teresius Bundi, 34enne, che per 12 anni ha fatto un lavoro molto particolare, e quando ho letto questa notizia mi ha fatto sorridere, perché lui faceva il ghostwriter accademico, cioè non avevi voglia di scrivere, che ne so, la tesina universitaria oppure un saggio, te lo scriveva lui, bastava pagare, e negli anni ne ha scritto una marea, più di 2500 elaborati, arrivando a guadagnare molto di più di quanto avrebbe potuto fare nel settore sanitario, che era il lavoro che sognava. Beh, l'amore di lavoro era tale che aveva coinvolto una marea di collaboratori. Pensate che grazie a questa attività, tra parenti e collaboratori in prima linea, ci campava circa 40.000 persone. Parlo al passato perché? Perché è arrivata l'intelligenza artificiale, accessibile, spesso gratuita, e quindi tutti si sono trasferiti dall'altra parte e il suo lavoro è palesemente crollato. Fortunatamente il nostro protagonista si è riuscito a riciclare, ma questa notizia deve accendere una lampadina su tutti noi e sul nostro lavoro. Aspettate un attimo che ho un annuncio qua, ok. Non più giovane speaker radiofonico, sempre sorridente, per nulla rompiscatole, cerca nuova occupazione. Ovviamente non sto parlando di me, io grande rompiscatole. E i miei colleghi lo sanno bene, però sai, non si sa mai, non ci vuole molto. Buongiorno, sono la versione AI di Alessia Luisi e adesso vi voglio fare ripartire la grande con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young è compatta, è tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata. Tu, a partire da 18.900 euro, in più hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto, scoprila da Autorigol di Volkswagen Milano. A settembre aperti tutti i giorni in via Gallarate 253 a Milano. Autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
3: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
2: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
3: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
2: Info su merbag.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
8: Attenzione! L'usato di auto Rigoldi Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
9: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
10: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
11: L'usato di auto Rigoldi Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
12: Rigoldi! A Milano dal 1906.
13: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
14: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Scoprila da
16: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
17: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
19: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
20: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
21: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
22: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
23: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
24: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
25: Le 19.52, il martedì sera qui su Disco Radio, con voi ci sono io, Alessio Roisi, subito Peggy Gou, questa è Human.

Ma davvero? No, non ci credo. Cioè, sono passati 15 anni. Non ci credo. Non ci credo. Novità adesso. Le 8 e 2 minuti. Oh, se siete appena arrivati, benvenuti su Disco Radio da me. Io sono Alessio Roisi, quello che vi riaccompagna a casa dopo la giornata lavorativa, ma a quest'ora della sera magari vi riaccompagno a cena. Sto lì mentre cucinate qualcosa di buono, ecco, anche col nuovo di David Guetta, che è tornato con questa You and I, Me and You.

0: lupo a Giuseppe, più che a Giuseppe, diciamo a Roberta, alla figlia Chantal Agata, perché in questo momento sono dalla ginecologa in attesa per la prima visita. Oh, buona fortuna, un abbraccio a tutti voi, poi fatemi sapere perché potrebbe arrivare il secondo. Che belle queste notizie che mi date e che condividete con noi. Oh, tra poco si canta tutti perché tornano gli 883, sarà Storia del Ritmo con gli anni.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Carriole, carriole, carriole.
2: Ma non era parole?
1: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
2: Un capolavoro senza tempo.
1: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
2: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
3: Brico Ok, più vicino a te.
1: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
5: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
6: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva

0: strada Denikar a Milano.
1: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
0: Foton, i solidi pick-up.
1: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
0: Changan, le auto super tecnologiche.
1: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
0: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
2: Oh, hai cambiato auto?
3: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
3: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
4: Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
7: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
6: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
7: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
6: Info su merbag.it.
8: Pronti a ripartire?
9: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
8: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
9: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
12: Disco Radio.
13: Ogni sera alle 21, quindi tra pochissimo su Disco Radio arriva il Rhythm Kister Extended Version, 60 minuti dedicati alla migliore dance storica. Come questa, gli anni degli 883 remixata da Bliss Team.
12: Rhythmic History.
14: Stessa storia, stesso

Sì, Sam Harper, Just a Little. Oh, ma lo sapete che la musica di Disco Radio la potete ascoltare, ma soprattutto votare nella sezione Music Club del nostro sito. Funziona così: voi andate su discoradio.it oppure sulla nostra app da scaricare sul vostro smartphone. Ogni settimana vi facciamo ascoltare e votare la vostra musica preferita e i più fortunati vincono i nostri gadget. Allora, cosa aspettate? Correte subito discoradio.it sulla nostra app, partecipate anche voi al Disco Radio Music Club.

0: pausa Lose Myself. Vi è mai capitato di fare delle cose anche un pochino fastidiose, però se ve la girano in versione gara dite una figata pazzesca. Allora dovete sapere che a Milano sta per arrivare una gara di raccolta di mozzicori di sigarette. Ne parliamo tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Arriva l'attualità, gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo, c'è Francesco Di Bruno, buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Il femminicidio di Valentina Sarto del marzo scorso, disposta alla perizia psichiatrica per il marito, la Corte d'Assise di Bergamo ha disposto l'esame sulla capacità di intendere e di volere di Vincenzo Dongellini. Abusi su una tredicenne in un market di Torino, per il riesame il commesso bengalese di 42 anni deve andare in carcere, accolta la richiesta della procura. A Gardone, nausea e vomito dopo il pranzo a scuola, ricoverati 10 bambini, focolaio di intossicazione alimentare nell'istituto comprensivo, malori anche per gli educatori. I primi casi si sono verificati l'11 settembre, altri sono stati registrati nei giorni successivi fino al 13 di settembre. Regione Lombardia ha celebrato il triplete tricolore dell'Olimpia a Palazzo Pirelli. La squadra milanese di basket ha ricevuto un riconoscimento per la conquista di Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. Mentre per il calcio, domani la prima di Europa League, tra le gare in programma anche Milan-Benfica, giovedì tocca alla Juventus contro il NEC. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna, Madrid replica con controlli per gli arrivi dall'Italia fino all'8 ottobre. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Condizioni meteo ancora estiva al momento tra la Lombardia e il Piemonte, con ampie zone di sereno e soprattutto temperature che continuano a sfiorare i 28-30 gradi. Anche domani sarà una giornata calda, però è anche vero che domani una perturbazione si avvicinerà alle regioni settentrionali e domani sera porterà acquazzoni e temporali anche di forte intensità, causando giovedì un netto calo delle temperature. Per sapere a questo punto come andranno le cose, da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
5: 10, 100, 1000 mani che si alzano, sì, poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò. I protagonisti oggi siamo solo noi, scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Vabbè, c'è bisogno di un applauso.
7: Sai che diventa il mio inno questa?
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Tra poco una gara che fa anche bene all'ambiente. Prima però ne suoniamo 4 senza interruzione. Lui si chiama Tiesto.

0: guarda, fino all'ultima nota ve l'ho fatta ascoltare questa Whisper di Joel Corry. Era l'ultimo From Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Se io vi dicessi scendiamo in strada e raccogliamo tutti i mozziconi di sigaretta così puliamo le nostre città, voi mi direste lo lasciamo fare a chi lo deve fare per lavoro. L'ho sentito questo discorso, quindi magari voi direttamente no, ma qualcuno questo discorso lo fa. Partiamo dal fatto che non dovremmo gettare i mozziconi di sigarette per terra, siamo d'accordo? O dal finestrino dell'auto, ad esempio. Comunque a Milano si sono inventati la gara di raccolta di mozziconi e vedi che se ci metti di mezzo la sfida, secondo me un bel po' di appassionati li coinvolgi. Sabato prossimo, il 19 settembre, siamo al Parco di Trenno, in programma una vera e propria gara, l'appuntamento alle 14.30 a Cascina Bellaria, nell'ambito dei Care Action Days, in collaborazione con Puliamo il Mondo di Legambiente. Comunque i partecipanti si sfideranno a squadra e alla fine verranno premiati i più bravi. A presenziare ci sarà anche Frank Gramuglia, comico, content creator, che ci fa tanto ridere. Ma al di là della gara, il tema è serio, perché i filtri delle sigarette possono impiegare anni per degradarsi e secondo i dati citati nell'iniziativa il 40% degli italiani non conosce nemmeno le sanzioni previste per chi abbandona i rifiuti, cosa che invece dovremmo cominciare ad applicare, care forze di polizia e cari politici, facciamo in modo che queste cose avvengano. Comunque non solo a Milano c'è tanta attenzione su questi temi, dovete sapere che c'è un gruppo di 50 volontari torinesi che ha creato Keep Torino Clean, si incontrano spesso con scope, rastrelli, guanti e sacchi alla mano e intervengono in tutti i quartieri della città dove vengono segnalate delle criticità, dal centro fino a Barriera di Milano. Contattateli se siete interessati, magari volete partecipare anche voi a queste iniziative. Keep Torino Clean li trovate sui social, mentre per quanto riguarda l'iniziativa di Milano cercate sul web Care Action Days. E se dovete cambiare auto, sappiate che nuova Jeep Avenger è da Autolocatelli. Scegli la tua guida, che sia benzina, ibrida, 4x4 o 100% elettrica, con design rinnovato, con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Poi questo weekend, sabato e domenica, Autolocatelli ti aspetta negli showroom di Viadano Allambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moka Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moka Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moka Auto. Scoprila su mokautogroup.com.
3: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
4: Hambù, mi piaci tu.
5: Aperitivino?
3: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
5: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
6: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
7: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
6: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
7: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
6: Info su merbag.it.
8: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Ti aspettiamo da Autogrupp S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
13: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
14: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
13: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
14: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
13: mserramenti.it.
15: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
16: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
15: Ah sì? Quale?
16: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
15: Davvero? E dove le hai viste?
16: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
15: Allora andiamo a vederle.
16: Lo sapevo.
17: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre aperti tutto il mese, anche la domenica.
18: Corre il tempo, siamo già alle 20:53, questo vuol dire che tra pochissimo inizia la festa, il Disco Radio Party. Subito però c'è Felice.

0: Loro sono un duo svedese, si fanno chiamare Jubile, li abbiamo riascoltati su Disco Radio con Ocean House. Adesso inizia la festa. Per caso vi piacciono gli anni 90? Allora siete nel posto giusto su Disco Radio. Torna anche oggi il Rhythmic History Extended Version. Questo è il programma dedicato non solo alla migliore dance anni 90, ma anche a quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000. Io mi presento, sono Alessio Roisi. Tra un attimo vi riporterò proprio in quegli anni lì con gli Inner City di Good Life. Riascolteremo il sound di Kirk Craft 400. Loro sono gli Zombie Nation. Prima chiusura, Open Your Mind.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Questa era da ascoltare volume a palla, Zombie Nation, Kirk Crawford 400, danno 1999. Inizia così col botto il Rhythmic History Extended Version di oggi. Tra un attimo, dal 93, anche i VB Love.
1: Rhythmic History.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale S Lunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Carriole, carriole, carriole.
2: Ma non era parole?
1: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su

0: MCA, materassi da 50 anni.
1: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: È qui per rendere il tuo sogno realtà. Da settembre non perdere l'opportunità di acquistare la tua nuova Yamaha con la nostra incredibile formula di pagamento EasyGo. Con un TAN straordinario del 2,99%, il tuo viaggio su due ruote inizia oggi. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Saronno e Legnano.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
1: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
6: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
7: I di insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i di insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Davvero.
8: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Quanti di voi hanno già scoperto che Disco Radio è in DAB? Cos'è il DAB? È la Digital Radio, cioè se avete un autoradio di ultima generazione di sicuro avete la possibilità di ascoltarci in qualità digitale. La cosa bella è che in DAB Disco Radio la potete ascoltare praticamente in tutto il nord Italia. Non solo Lombardia e Piemonte, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Ci sentiamo in DAB e nel frattempo continua il nostro viaggio. Tra un attimo dal 99 Dear con Talk To Me, To Unlimited con Get Ready For This e poi faremo Favilli con So In Love With You. Prima c'è Sweet Harmony.
10: Rhythmic History.
11: Rhythmic History.
10: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: E allora, muovi!
1: I Like to Move It, c'era Real to Real dal 1994. All'interno del Rhythmic History Extended Version, tra un attimo dal 2000 anche Picotto.
2: Rhythmic History.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.

0: 92.
1: Ogni sera mi trovate qui, io sono Alessia Luisi, arrivo alle 19 ma è alle 21 che comincia la festa, il disco Radio Party e la prima ora, come sempre, quella che state ascoltando, la dedichiamo alle hit che ci hanno fatto cantare, ballare, sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Un saluto lo mandiamo anche a quelli che si sono appena svegliati e riascoltano in replica questo appuntamento tra le 5 e le 6 prima dell'arrivo dei belli svegli. Dai che tra poco anche per voi tornano il DJ Herbie con Steffi, My Body, Gabri Ponte con Time to Rock e poi Mario Più con Runaway. Prima però c'è Picotto, questo è Comodo.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Canzone dedicata a tutti quelli che vorrebbero scappare, mollare il lavoro, qualsiasi incombenza e tornare, che ne so, magari a viaggiare. Runaway Far Away, c'era Mario Pio dal 99, tra un attimo Elis DJ.
1: Rhythmic History.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
8: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
9: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
8: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglie antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
9: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
8: mserramenti.it.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
12: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
13: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
14: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
15: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
14: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
15: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto Rigol di... A Milano dal 1906.
16: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
17: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
18: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
0: Amanti degli anni 90, queste sono tutte per voi. C'è il Rhythmic History Extended Version su Disco Radio. Ci sono io, Alessio Roisi. Tra un attimo il DJ Cerla. Prima Elis DJ. Questa è Better of Alone.
19: Rhythmic History.
20: Rhythmic History.
19: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Gli appassionati di rock avranno riconosciuto il riff di Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses, ripresa da questa chicca che fece la storia del ritmo nel 1993. Loro erano gli Infinity con Dirty Love su Disco Radio. Si chiude qui il Ripping Easter Extended Version di oggi. Io sono Alessio Roisi, la Dance Storica torna domani alle 21 e come sempre in replica al mattino dalle 5. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: Andiamo adesso al Soul Set, le 10.
2: Disco Radio Party.
3: Soul Set.
4: Soul Set. This is Soul Set.
0: Si passa alla musica house, deep funk adesso. Fin qui l'extended version del Ripley Kisto. Dei quanti bei ricordi legati alla musica degli anni 90 e non solo, la storia di Disco Radio. E adesso per un'ora con house deep funk insieme a me sono Fabio Marelli, vi accompagno fino alle 11. Poi Matteo e Pissaduna rifaranno il resto con il Party Set. Siete pronti in tanti anche in questa serata di martedì 15 settembre? Super ascoltate il Soul Set e allora partiamo. Robin Strauss, la prima è Mine.

0: torna a te con Levi Ju, chiudiamo insieme a Dangerous. This is so sad. Un blocco che se ne va così insieme a Medusa, Weekend, Deja Vu, Beyoncé e Jay-Z, altro remix dei Freemasons, Carlita, Malive e Solar Skin. Abbiamo aperto con Robbie Strauss, My Lord, Alex Jr. e Mine. Ancora so set tra un secondo.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
3: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti? Autorigol!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Aperitivino?
7: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
11: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito

0: Robitran.com e iscriviti subito.
1: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
2: This is Sousa. Ricordo sempre anche il canale 8858 di Sky, per esempio, per ascoltarci via satellite. C'è il digitale, c'è lo streaming, il nostro sito, la nostra app per ascoltarci ovunque. Scaricatela, aggiornatela, ascoltare anche questo bel soul set. Ripartiamo, dai, Yugal, Solto, dall'anno scorso, Jamaican.
3: Disco Radio Party, Soul Set.
4: This is Soul Set.

0: Barbara Tucker, la bellissima voce di Barbara Tucker con Blaze, Most Precious Love, il remix del 2005 a completare la prima mezz'ora di Soul Set, tutta house, deep, funky, nel disco radio party di questo martedì. This is Soul Set. Jonas Blue con Girl, poco fa, Sonny Foderà, Becky Hill, Say Something, Drinky, Sophie Tucker, ad aprire Jamaica and Bambam con You Girl Solto. Sono Fabio Marello, ancora house, deep, funky, ancora Soul Set, tra un secondo si riparte.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Promo!
4: Welcome to the party!
5: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: This is so sad. Che festa anche questa sera con il disco Radio Party. Si va a suon di Soul Set ancora per la prossima mezz'ora. Abbiamo tempo fino alle 11, qualcosa meno di mezz'ora. Allora godiamoci anche le prossime con Bob Sinclair, Fireball. Arriva qualcosa di nuovo, What I Want.

0: Già, Jason Derulo, Melody, era Michiko, la bella versione di questo pezzo del Soul Set ad accompagnarci quasi in fondo, manca ancora un quarto d'ora, anzi poco meno, che arrivino le 11 e Matteo e Pista De Munari con loro il Party Set. Abbiamo ancora bella musica così per funky da ascoltare, però. This is Soul Set. C'erano anche Color Blast dal 2022, Message in a Bottle, Mia Takarabe con Headless, Hot Natural Benediction e Bob Sinclair con Fireball, What I Want Is You. Arrivano le ultime, eccole!
1: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
2: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
1: Ah sì? Quale?
2: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
1: Davvero? E dove le hai viste?
2: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
1: Allora andiamo a vederle.
2: Lo sapevo.
3: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.
0: This is Soul Set. Tutto ad un fiato, dopo 30 secondi di pausa riparte il Soul Set. E adesso non ci fermiamo più fino alle 11. C'è anche Sam Jacobs con I Don't Mind.
4: Disco Radio Party, Soul Set.
5: This is Soul Set.

completare e chiudere il bel soul set di questo martedì con House Deep Funky, che tornano domani sera. Torno prima, se volete, domani pomeriggio nel centro estivo pomeridiano, gli ultimi giorni tra le 4 e le 7. Sono Fabio Marelli, altrimenti domani sera nuovo soul set.

0: hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
0: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
8: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
10: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
11: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
12: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
11: Foton, i solidi pick-up.
12: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
11: Changan, le auto super tecnologiche.
12: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
11: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Ti aspettiamo da Autogroup S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
1: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
2: Disco Radio Party!
3: Disco Radio Party!
4: Every time that we free, every time that we dance to the beat, every time we kick it you need, every time that we rock to the beat.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party. Party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco.